0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
9: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
8: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: balli più.
1: Cambia la tua musica. Unica Radio.
2: Siamo ritornati lui.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Lo sto guardando io.
8: Stiamo arrivando. Adesso basta!
9: Stiamo arrivando anche noi,
10: siamo con Willy.
11: Sì, adesso arriviamo, sì.
12: Che fai, rispondi tu?
13: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
14: Oh ragazzi, guardate questo video.
15: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
16: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
17: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio.
19: La città che cambia.
0: Unica Radio.
19: Raccontiamo la città che cambia.

Come dai d'un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Raccontiamo
10: la città che cambia.
9: La città che cambia. Unica Radio.
10: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.

0: e notturni.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Lo sto guardando io!
5: Stiamo arrivando! Adesso basta!
6: Stiamo arrivando anche noi!
7: Siamo con Willy!
8: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
9: Che fai? Rispondi tu!
10: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
11: Oh ragazzi, guardate questo video!
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Leggera, gratuita,
16: gratuita,
15: semplicemente
16: unica.
15: Unica Radio, app.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: I wanna be your favorite. Know my last name and every bit of it. Cherry red of my lips. And

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303, con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 6:03 minuti.
2: Questa è Unica Radio.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche. Primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
6: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
5: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
6: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie, pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
4: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
7: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
8: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
7: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
8: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
7: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
8: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
4: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.

0: love you.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio.
2: Unica radio.
1: App.

piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 7 in punto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione B-linfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
6: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
5: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
6: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
4: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
7: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
8: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
7: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
8: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
7: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
8: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
4: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.
9: This is Afrojack.
10: Hey, this is Aloe Black.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio.
5: La città che cambia.
0: Unica Radio.
6: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
7: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
8: Raccontiamo
1: la città che cambia.
8: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio. Dio.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: A tutti quelli nei casini. Cioè praticamente a tutti.
3: Per noi per primi.
2: Yeah, sulle mani, raga!
3: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo
5: la città che cambia.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: La città che cambia. Unica radio.
1: Le 8 e 33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. Azienda ha fissato il limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni. Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia, dove un veicolo con 4 militari appartenenti all'undicesimo reggimento bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4 sono stati soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Cadavere fatto a pezzi a Torino, 3 persone sono state fermate per la macabra scoperta fatta all'interno di un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. La vittima è Fabio Colapietro, 39 anni, residente a Settimo Torinese. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Calcio esordio bis da dimenticare per Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, con gli azzurri sconfitti 2-0 all'Olimpico dal Belgio in Nations League. Un passivo che poteva essere anche più pesante se non fosse stato per le parate di Donnarumma. E alla fine l'Italia esce tra i fischi del pubblico. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 79 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Unica Radio, sei tu.
2: Dai voce alla tua musica.
3: Io sono Manuel del studio Lettere e questa è This Must Be The Place dei Talking Heads.
1: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La visita di Papa Leone in Francia prosegue col trasferimento a Lourdes. Ieri il pontefice si è spostato all'Eliseo insieme al presidente francese Macron e ha pronunciato il suo primo discorso alle autorità del paese. Nel pomeriggio la celebrazione nella cattedrale di Notre Dame con Leone primo pontefice a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti con l'azienda che ha fissato un limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo. Delitto di Garlasco, Luciano Garofano, l'ex generale dell'arma che nel 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi, comandava a RIS dei Carabinieri, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia. Il colloquio arriva a ridosso della chiusura delle indagini sull'omicidio di Garlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Calcio esordio bis da dimenticare per Roberto Mancini e per l'Italia, battuta 2-0 all'Olimpico dal Belgio in Nations League. Nell'altra gara del girone la Francia ha sconfitto 1-0 la Turchia di Montella. Ora Italia e Turchia si sfideranno già per evitare l'ultimo posto nel girone. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: 2 minuti, un libro.
4: Quando il mondo non mantiene le sue promesse, la rabbia diventa l'unica bussola. Un soldato tornato sconfitto dall'impero, una giovane che si sente tradita dal presente, due generazioni lontane un secolo ma vicine nella delusione. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti parliamo di come il rancore possa essere coltivato, diretto e trasformato in arma. Se anche tu scrivi libri dove il passato e presente si intrecciano in modi inquietanti, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Siamo nel 1937. Abele ha 18 anni ed è un soldato nell'impresa coloniale fascista. Il regime, per lui, rappresenta la speranza di poter aprire un suo forno e diventare panettiere come suo padre. È l'Etiopia, la terra dell'avventura e della conquista. E quando tutto finisce e si ritorna a casa sconfitti, Abele si scontra con la realtà. Il Novecento corre, bisogna stare al passo. È una freccia lanciata verso il boom economico, i supermercati che arrivano anche in provincia, la legge sul divorzio e le donne che reclamano la parità dei diritti. Il tempo passa e Abele invecchia, coltivando un astio profondo verso un mondo che non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. La rabbia è il suo modo per sopravvivere. L'ideologia, l'unica lettura della realtà in grado di spiegargli di chi è la colpa. Così è anche per Ludovica, trentenne che si trascina in un presente faticoso, sentendosi invisibile e tradita dalle generazioni precedenti, finché non incontra Abele, ormai centenario, grazie a Idea Sociale, un gruppo neofascista che sembra prendersi cura di coloro che stanno ai margini, che sa comprendere e indirizzare il rancore, la solitudine. Ma è proprio in questo inaspettato legame che si apre una possibilità per fare i conti con se stessi, con la propria memoria e le proprie paure, e forse per mettere finalmente tutto in discussione. Di Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare, in libreria da Guanda.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Unica Radio. Accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 10 e un minuto. Unica Radio.
2: Hey, this is Alexandra Stan and this is my new track.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di una transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
3: La città che cambia. Oh, oh yeah!

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Peculiarità del brano che ascolteremo ora è la contaminazione della lingua inglese con alcuni termini in italiano. Il brano, uscito nel 1952, è anche una dichiarazione d'affetto per Napoli e per le sue tradizioni come la pizza e la tarantella. A Napoli, dove l'amore regna, quando un ragazzo incontra una ragazza, ecco cosa dicono. Quando la luna ti colpisce come una grande fetta di pizza, questo è amore. Le campane suoneranno, tu canterai Vita Bella. E i cuori palpiteranno come una tarantella allegra. Impossibile non conoscerla. Questa è That's Amore di Dean Martin.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 10 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprenderli, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo, ha detto. La visita di Papa Leone in Francia dopo la prima giornata a Parigi prosegue oggi col trasferimento a Lourdes. Ieri il pontefice, dopo essere arrivato all'aeroporto di Orly, si è spostato all'Eliseo insieme a Macron e ha pronunciato il suo primo discorso alle autorità del paese. Oggi scatta la riduzione dello sconto sul gasolio decisa dal governo nel pacchetto di misure contro il caro carburante, ma ieri è arrivata la mossa di Eni che ha fissato un tetto per il diesel e la benzina da lunedì prossimo. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia, le opposizioni invece attaccano l'esecutivo. È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese. L'aggressione risale a 6 maggio 2024. Gli U2 hanno festeggiato i 50 anni della band tornando nell'istituto scolastico di Dublino, dove nel 1976 Larry Mullen Jr. fisse l'annuncio che diede il via al gruppo. Bono, di Edge, Clayton e Mullen hanno suonato per centinaia di studenti 7 brani. Annunciato anche l'album Carnaval Deluse, in uscita il 13 novembre. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1989.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Con limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: che bella vita.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: Bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone, tento d'affogarmi. Sono così bravo ad autosabotarmi. Sfidavo il destino e mi sentivo rinato, ma nascondevo il mio schifo come un profilo privato. Mi ha preso, mi ha reso meschino, persino ostinato. Come avere dentro l'intestino del filo spinato, yeah. Tutte le persone che amo hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse. Un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, e rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

Per uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
4: Raccontiamo la città che cambia.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo bene che

farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sbagliato pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Leggera, gratuita.
9: Gratuita.
8: Semplicemente unica.
9: Unica.
8: Unica Radio. App.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti, oggi abbiamo qui con noi Sabrina Cabras, autrice del libro C'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, una guida pratica per riscoprire te stesso attraverso i tuoi sogni. Siamo qui con lei oggi per capire come cambiare prospettiva sui nostri traguardi e riscoprire chi siamo davvero. Ciao Sabrina, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie per questa opportunità di poter condividere un pezzo della mia storia e soprattutto questo che è un po' uno dei miei più grandi sogni, che era quello di scrivere un libro, e sono molto felice oggi di condividere con voi.
1: Appunto, ci parli del tuo libro e di come nasce l'idea di scriverlo?
2: Certo, mi fa molto piacere. Diciamo che l'idea del libro è nata proprio durante un'accademia che ho seguito 2 anni fa, precisamente la Master Academy di Italo Pentimalli. È un'accademia dove, tra le tante cose, ho imparato a fare delle presentazioni, dei discorsi, e più scrivevo più nasceva in me questo desiderio di portare realmente a terra tutto quello che era il mio bagaglio esperienziale degli ultimi 10 anni, da quando ho scelto di cambiare totalmente vita e soprattutto attività professionale, di ripartire da zero, in quanto io ero un'area manager di successo che per ricevere questa promozione ha dovuto lasciare la Sardegna, come si sente tantissimi giovani che devono farlo. Mi sono trasferita a Roma, è stata un'esperienza bellissima che porto nel cuore, ma nel 2020 ho scelto di ripartire da zero, proprio perché avevo voglia di portare il mio talento qua, nella mia terra, e farlo fiorire proprio qua.
1: Cosa intendi quando affermi che dobbiamo iniziare a vedere gli obiettivi in modo diverso?
2: Allora, l'ho scritto anche nel libro. Gli obiettivi, a mio parere, sono delle gabbie, perché ci dicono poco di noi stessi, di chi siamo davvero. E quando dico che c'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, intendo che dobbiamo un attimino aiutarci a capire se quella direzione è davvero nostra. In quanto a volte gli obiettivi ci spingono ad inseguire traguardi che non sempre hanno a che fare con chi siamo davvero. Ed è importante per me iniziare a chiedersi: ma questo obiettivo è davvero mio o di qualcun altro? Questo è un po' quello che penso.
1: No, è una bella cosa in realtà, anche perché potremmo vivere anche un po' più tranquillamente così. Spesso ci dicono infatti di essere più realistici e mettere da parte i sogni. Per te invece che ruolo hanno comunque i sogni, appunto?
2: Guarda, questa frase mi viene i brividi adesso che tu l'hai comunque detta. Aiuto, perché è una frase che per tanto tempo io ho ripetuto a me stessa, nel senso che da area manager io avevo tutto, un buon stipendio, un buon lavoro, successo, risultati, ma in tutto questo mancavo io, perché avevo perso la vera connessione con me stessa. E ti dico la verità, sembra una frase fatta, ma non è così. Io sono convinta che tutti noi meritiamo la felicità e se ne parla davvero poco, sì, e quindi sono felice anche oggi di poterne parlare, perché la felicità per me non è qualcosa da cercare all'esterno, ma è qualcosa che è dentro di noi, dentro ciascuno di noi. E infatti questo è un punto importante che io vedo ogni giorno dalle persone che seguo come business coach, perché si fa fatica a capire che quella felicità è dentro di noi, non va cercata fuori. E quindi il mio ruolo è proprio quello di guidare la persona a farlo. Infatti io ho associato la felicità ad un muscolo, e mi piace molto questa metafora, nel senso che il muscolo è dentro il nostro corpo. Quindi cosa fai tu il giorno? Vai in palestra se vuoi comunque tonificare il muscolo. E quindi cosa fai? Con la felicità fai lo stesso. Quindi il mio compito è quello di farla emergere, di aiutarti ad allenarla tutti i giorni con le esperienze che vivi, con le abitudini, con il perdere, la gratitudine consapevole. Ed è così che, a mio parere, si vive pienamente la vita e si realizzano i propri sogni. E naturalmente dico questo perché l'ho vissuto in prima persona, non solo perché l'ho letto.
1: Sì, anche per vivere in modo più leggero. No, perché ci sono tante persone che pensano che arrivare alla felicità sia fare tantissimi soldi, poi alla fine dentro ti senti vuota. Appunto, parlando prima di come aiutare, che vorresti appunto aiutare le persone, se dovessi darci un solo consiglio pratico da applicare fin da subito, quale sarebbe?
2: Allora, il consiglio pratico da applicare subito è quello di prendersi del tempo e stare in silenzio, cosa che secondo me ultimamente ma la nostra età non ci permette di fare, perché viviamo talmente in modo frenetico. Ma il punto è proprio quello: iniziare a dire ok, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, sto lì in silenzio e mi ascolto le mie emozioni, il mio corpo, e inizio a pormi delle domande che alcune, cioè, sono proprio semplici, però sono dirette, vanno proprio dritte, cioè: ma sei realmente felice? Cioè, tu oggi sei felice? E senti una risposta, non con la testa, ma davvero con il corpo, con il cuore, con le tue emozioni.
1: No, anche perché comunque ammettere anche che non sei felice non è semplice.
2: No, assolutamente non è facile, però questo è proprio il primo punto, quello base, quello di riuscire a connetterti con la parte più vera di te e iniziare a consapevolizzare anche il fatto: sì, è vero, hai costruito tanto fino ad oggi, però tutto quello che hai fatto ti ha permesso oggi di diventare la persona che sei. Quindi non serve smontare tutto quello che hai costruito, ma semplicemente essere consapevoli che la persona che sei diventata oggi è una persona diversa. Se poi tu vuoi delle altre cose, andiamo a capire che persona devo diventare per poter fare in modo che quella cosa io riesca a poterla vivere. Questo è un po' il tutto.
1: Quanto, ok, questo in realtà ci hai già risposto prima, però ti voglio, magari ce ne approfondisci un po' di più, quanto c'è della tua esperienza personale barra artistica tra queste pagine?
2: Brava, come dicevo anche prima, è tutta la mia esperienza, nel senso che ho cercato anche nel libro di racchiudere 10 anni della mia esperienza pratica, perché il libro è un vero e proprio diario, non è un libro che tu leggi, è un'esperienza che vidi. E il feedback che ho ricevuto è: Sabrina, questo libro non si legge, si vive. Infatti, nonostante non sono tante le pagine, parlo di 150 pagine, ma le persone proprio lo vivono, quindi mi dicono: cioè, sto leggendo magari da un mese, sono ferma alle prime 10 pagine. Perché? Perché dentro c'è tanto, ci sono domande, ci sono esercizi, c'è tanta pratica. Perché? Perché il mio sogno più grande è quello di, in una società dove siamo invasi di informazioni, cercare di portare un nuovo messaggio, cioè sì l'informazione, ma l'accompagno all'esperienza pratica, che è quella che ti permette di vivere le emozioni più vere.
1: Cosa ci consigli di fare quando ci si sente bloccati o le cose non vanno comunque come previsto?
2: Come già vi dicevo prima, l'ascolto, che abbiamo smesso di farlo, quindi ascoltare noi stessi. Perché? Perché tutto quello che ti capita noi lo giudichiamo positivo, negativo, giusto o sbagliato, ma proviamo così anche per curiosità a vedere tutto sotto un'altra luce, cioè quello che vivo è un'informazione, è un'esperienza che sta cercando in qualche modo di portarmi un messaggio che può essere utile a me stessa, alla mia persona, per migliorarmi, per crescere. Quindi il punto è: fermati, pensa a quell'esperienza che magari nella vita ti ha fatto star bene, perché se in questo momento stai vivendo qualcosa che magari non va come avevi previsto, se tu hai la mente di trovare una soluzione, è difficile. No, pensa invece ad un'esperienza che ti fa star bene, che può essere una passeggiata, la musica, ecco, vai, falla. Quindi immergiti in un'esperienza che ti fa star bene e vedrai che lì, in quel momento, allora le soluzioni, le intuizioni arrivano, perché hai spostato il campo di percezione.
1: E cosa ti auguri che si porti a casa, che arriva all'ultima pagina? Dato che prima hai detto che lo stanno leggendo, alcuni lo stanno leggendo da mesi e sono ancora fermi a 10 pagine.
2: Diciamo che quello che mi auguro è che chi legge il libro alla fine dei 12 mesi dica, diciamo, queste parole, nel senso: oggi mi sento una persona diversa, oggi ho imparato a conoscermi meglio rispetto a un anno fa, a darmi il giusto spazio, ad amarmi di più, ad imparare a star bene rispettando me stessa, quello che mi circonda, e mettendo davvero l'amore al primo posto in tutto quello che faccio, perché l'amore è una vibrazione altissima, altissima, che può portare solo che altro bene. Questo è il mio augurio.
1: Oddio, mi sto emozionando, perché sono delle cose che in realtà ci riguardano tantissimo, beh, ovvio, e dobbiamo veramente cercare di amare molto di più nella vita, perché ormai anche questo sta sparendo. Siamo talmente tanto sommersi dalle cose che ci dimentichiamo delle cose più importanti.
2: Sì, è verissimo. Infatti ti dico la verità, sono super emozionata anche io, perché poi questa per me è la prima volta che faccio un'intervista parlando del mio libro, e quindi anche per me è comunque qualcosa di nuovo. Non è semplice a volte farlo, però rientra proprio nel contributo che io voglio portare in questo mondo, e quindi sono molto felice di averlo fatto e mi emoziona tantissimo. Grazie davvero.
1: Allora, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, Sabrina. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per il libro, per i tuoi prossimi progetti.
2: Sì, grazie davvero, grazie mille, grazie per questa opportunità di poter condividere questo che è un pezzo della mia storia. Sono profondamente emozionata, si sentirà dalla mia voce, proprio perché anche questa è stata un'emozione molto forte per me, quindi grazie e quindi ciao a tutti e buon ascolto.
1: Grazie, ci sentiamo alla prossima puntata, restate connessi e alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hello, this is DJ Free Spirit and you are listening our new track WOA with Aaron Hairs and Gustavo PT. Enjoy. Enjoy.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: università. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Raccontiamo
7: la città che cambia. La città che
0: cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: Autunno in Barbagia. Dal 5 settembre al 13 dicembre 2026, il circuito porterà in diversi comuni dell'interno della Sardegna un viaggio tra tradizioni, artigianato, cultura e sapori locali. La manifestazione nasce dall'esperienza di Cortes Apertas, avviata a Oliena nel 1996, e dal 2001 riunisce i comuni in un progetto dedicato alla valorizzazione delle eccellenze della Barbagia. Durante gli appuntamenti, le comunità aprono le proprie corti e case storiche, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino antichi mestieri, produzioni locali e tradizioni dell'isola. Un percorso alla scoperta del patrimonio materiale e immateriale della Sardegna.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: Dai Rocca in Rocca, prosegue anche a ottobre 2026, in Anglona, la rassegna che invita a scoprire il territorio attraverso un viaggio tra natura, sport, cultura e tradizioni locali. Il programma propone escursioni e attività all'aria aperta, tra trekking, arrampicata, zipline e yoga, ma anche esperienze di speleologia, archeologia e incontri scientifici. Le diverse tappe conducono alla scoperta di grotte, chiese romaniche, piccoli borghi, musei e produzioni enogastronomiche, creando un percorso che unisce paesaggio e memoria.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: Festival del turismo itinerante. Dal 9 all'11 ottobre 2026, il nord-ovest della Sardegna ospita una nuova edizione del festival dedicato al turismo esperienziale, lento e sostenibile. In programma attività all'aria aperta come trekking, cicloturismo, tiro con l'arco e kayak. Insieme a laboratori didattici ed enogastronomici, degustazione

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone pubblicata nel 1986, arrivata in prima posizione in Irlanda, in seconda nel Regno Unito e Sudafrica, in terza in Nuova Zelanda e in settima in Canada e nella Billboard Hot 100. Negli anni successivi, la canzone ebbe il ruolo di brano d'apertura nella maggior parte dei concerti della band. Il brano, basato su un ritmo rock and roll classico con accordi semplici ed essenziali, è caratterizzato da un tono decisamente allegro e spensierato. Per questa ragione, il coproduttore della band propose di escluderlo dall'album, che al contrario si presentava come un lavoro prevalentemente introspettivo e focalizzato anche sul tema della guerra. In Italia, la base di questo brano è stata usata per molti anni dalla Jalapas Band durante la loro trasmissione Mai dire gol. Ecco che arriva Johnny cantando vecchie canzoni. Cantando sotto i tunnel cerca di guadagnarsi da vivere. Lui ha l'energia, lui si muove bene. Il ragazzo sa suonare, dedizione e devozione, trasformando tutta la notte nel giorno. Siete riusciti a scoprire qual è la prossima canzone? Scopriamolo subito, ecco i Dire Straits con Walk of Life.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: Tecnica Radio. Le 12:33
1: minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera dei Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU. Sul fronte del Medio Oriente, Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti. Nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti, con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%. Prosegue il viaggio di Papa Leone in Francia, oggi la messa Place de la Concorde, la visita a Lourdes. La storia non è scritta da chi sembra vincere, ma di chi avvia processi di pace, ricorda il pontefice che ieri allo Stade de France ha incontrato 80.000 giovani. Voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica del cratere nord-est dell'Etna. L'altezza della nube vulcanica è stimata in 4 km. La nube vulcanica si sposta verso sud, rileva il bollettino Vola per l'aviazione emesso dall'INGV che certifica un livello di allerta rosso. Calcio, nessuna sosta per l'Italia nel Tour de Force di 4 partite ravvicinate in Nations League dopo la sconfitta col Belgio. Gli azzurri tornano subito in campo per preparare la seconda giornata del girone contro la Turchia di Montella. Allenamento a porte chiuse a Roma prima di imbarcarsi sul volo diretto a Bursa. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
6: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.

non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 13 e un minuto.
2: Yo, it's Matsoma here and you're listening to my track I Love You Bye with Rufus McKay. I love you on your favorite station.
3: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Take a look inside.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: La mia voce è la voce della mia terra, e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
8: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
2: Unica radio. Unica radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
10: Unica radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Mi chiamo Alessandra, studio in Facoltà di Scienze Tecniche Psicologiche. La canzone è Summertime Sadness di Lana Del Rey.
10: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 13:31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Caro carburanti, nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, la CGA traccia un bilancio dei costi con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel del 36%. Mossa di Eni, che ha fissato un tetto da lunedì prossimo, apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. Donald Trump ha pubblicato una nuova mappa nella quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando un'idea già avanzata nei giorni scorsi. La proposta iraniana avrebbe portato la riapertura dello stretto e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice volerà a Lourdes, prima la visita al centro di

0: accoglienza dedicato a Santa Bachita, dove Prevost ha incontrato i migranti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica. L'altezza della nube vulcanica è stimata in 4 km. La nube si sposta verso sud, rileva il bollettino Vona che certifica un livello di allerta rosso. Secondo giorno di competizione per la tappa preliminare verso la Coppa America a Napoli, con 4 regate di flotta invece di 3 per recuperare quella saltata ieri per poco vento. L'ho comunicato nel corso del briefing della mattina in Race Management, la prima regata di flotta nel Golfo di Napoli dalle 14:10. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Unica Radio.
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 13 e 42 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nessuna sosta per l'Italia nel Tour de Force di 4 partite ravvicinate in Nations League. Dopo la sconfitta col Belgio, gli azzurri sono scesi in campo in mattinata per una seduta d'allenamento a porte chiuse al centro sportivo dell'Acqua Cetosa a Roma, prima di imbarcarsi sul volo charter diretto a Bursa per la gara contro la Turchia di Vincenzo Montella. Il programma della vigilia prevede la conferenza stampa di rito e la rifinitura sul terreno di gioco dell'impianto turco, anticipando la sfida di lunedì sera, al termine della quale la squadra decollerà alla volta di Firenze. Designato intanto l'arbitro per il match con la Turchia sarà l'inglese Oliver. Sono ore di fortissima apprensione per le condizioni di salute di Daniel Osvaldo, trasportato a urgenza in ospedale in Argentina a causa di un serio problema polmonare. Il quadro clinico dell'ex calciatore si è aggravato dopo giorni di sofferenza nella sua abitazione, dove è stato soccorso dalla sorella e da un amico. Il tempestivo trasferimento nella struttura sanitaria nella provincia di Buenos Aires ha permesso ai medici di evidenziare un grave versamento pleurico sul lato destro con presenza di infezione. Dopo l'addio al calcio giocato avvenuto nel 2020, Osvaldo si era dedicato alla musica e alla carriera di commentatore televisivo. In diverse occasioni aveva condiviso i momenti complessi della sua vita privata, segnati da depressione e dipendenze. Il tennis, seconda giornata della Laver Cup, e si riparte col Team Europe avanti 3-1 in un sabato con 3 singolari e un doppio, match che valgono 2 punti a vittoria. Ad aprire la giornata sarà Flavio Cobolli, che se la vedrà con l'Irner Team. Spazio poi a Sasha Zverev e Carlos Alcaraz, impegnati contro Alex De Minore e Taylor Fritz. Chiuderà il programma il doppio Rud Zverev Bublik Nakashima. Il basket NBA, Stephen Curry non cambia maglia e si appresta a restare a vita a Golden State, franchigia in cui è stato scelto al draft nel 2009. Il numero 30 ha firmato un rinnovo contrattuale per 2 stagioni con i Warriors per 116 milioni di dollari, una cifra astronomica ma di 20 milioni inferiore al massimo salariale concesso per le stelle NBA. Una mossa che consente alla squadra di avere margini di manovra più ampi sul mercato nell'ingaggiare giocatori dai contratti più onerosi. Curry sarà comunque il primo cestista della storia NBA a ricavare più di 600 milioni in carriera dai soli guadagni maturati sul campo. Pallanuoto, la World Aquatics ha deciso il calendario della prossima World Cup competizione, la cui vittoria avrà un peso specifico elevato. La vincitrice staccherà infatti il pass per Los Angeles 2028 in anticipo e potrà dedicarsi al lavoro di preparazione senza gli assilli della qualificazione. Ad aprire le danze sarà il torneo femminile, che disputerà la prima fase a Coimbra in Portogallo dal 14 al 19 dicembre. Il torneo maschile prenderà invece le mosse da Istanbul, teatro della Division 1, dall'11 al 16 gennaio 2027. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
5: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti, oggi abbiamo qui con noi Sabrina Cabras, autrice del libro C'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, una guida pratica per riscoprire te stesso attraverso i tuoi sogni. Siamo qui con lei oggi per capire come cambiare prospettiva sui nostri traguardi e riscoprire chi siamo davvero. Ciao Sabrina, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie per questa opportunità di poter condividere un pezzo della mia storia e soprattutto questo che è un po' uno dei miei più grandi sogni, che era quello di scrivere un libro, e sono molto felice oggi di condividere con voi.
1: Appunto, ci parli del tuo libro e di come nasce l'idea di scriverlo?
2: Certo, mi fa molto piacere. Diciamo che l'idea del libro è nata proprio durante un'accademia che ho seguito 2 anni fa, precisamente la Masterclass Academy di Italo Pentimalli. È un'accademia dove, tra le tante cose, ho imparato a fare delle presentazioni, dei discorsi, e più scrivevo più nasceva in me questo desiderio di portare realmente a terra tutto quello che era il mio bagaglio esperienziale degli ultimi 10 anni, da quando ho scelto di cambiare totalmente vita e soprattutto attività professionale, di ripartire da zero. In quanto io ero un'area manager di successo che per ricevere questa promozione ha dovuto lasciare la Sardegna, come si sente tantissimi giovani che devono farlo, mi sono trasferita a Roma. È stata un'esperienza bellissima che porto nel cuore, ma nel 2020 ho scelto di ripartire da zero, proprio perché avevo voglia di portare il mio talento qua, nella mia terra, e farlo fiorire proprio qua.
1: Cosa intendi quando affermi che dobbiamo iniziare a vedere gli obiettivi in modo diverso?
2: Allora, l'ho scritto anche nel libro. Gli obiettivi, a mio parere, sono delle gabbie, perché ci dicono poco di noi stessi, di chi siamo davvero. E quando dico che c'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, intendo che dobbiamo un attimino aiutarci a capire se quella direzione è davvero nostra. In quanto a volte gli obiettivi ci spingono ad inseguire traguardi che non sempre hanno a che fare con chi siamo davvero, ed è importante per me iniziare a chiedersi: ma questo obiettivo è davvero mio o di qualcun altro? Questo è un po' quello che penso.
1: No, è una bella cosa in realtà, anche perché potremmo vivere anche un po' più tranquillamente così. Spesso ci dicono infatti di essere più realistici e mettere da parte i sogni. Per te invece che ruolo hanno comunque i sogni, appunto?
2: Guarda, questa frase mi viene brividi adesso che tu l'hai comunque detta. Aiuto, perché è una frase che per tanto tempo io ho ripetuto a me stessa, nel senso che da area manager io avevo tutto: un buon stipendio, un buon lavoro, successo, risultati, ma in tutto questo mancavo io, perché avevo perso la vera connessione con me stessa. E ti dico la verità, sembra una frase fatta, ma non è così. Io sono convinta che tutti noi meritiamo la felicità, e se ne parla davvero poco. Sì, e quindi sono felice anche oggi di poterne parlare, perché la felicità per me non è qualcosa da cercare all'esterno, ma è qualcosa che è dentro di noi, dentro ciascuno di noi. E infatti questo è un punto importante che io vedo ogni giorno dalle persone che seguo come business coach, perché si fa fatica a capire che quella felicità è dentro di noi, non va cercata fuori. E quindi il mio ruolo è proprio quello di guidare la persona a farlo. Infatti io ho associato la felicità ad un muscolo, e mi piace molto questa metafora, nel senso che il muscolo è dentro il nostro corpo. Quindi cosa fai tu? Il giorno vai in palestra se vuoi comunque tonificare il muscolo. E quindi cosa fai? Con la felicità fai lo stesso. Quindi il mio compito è quello di farla emergere, di aiutarti ad allenarla tutti i giorni con le esperienze che vivi, con le abitudini, con il perdere, la gratitudine consapevole. Ed è così che, a mio parere, si vive pienamente la vita e si realizzano i propri sogni. E naturalmente dico questo perché l'ho vissuto in prima persona, non solo perché l'ho letto.
1: Sì, anche per vivere in modo più leggero. No, perché ci sono tante persone che pensano che arrivare alla felicità sia fare tantissimi soldi, poi alla fine dentro ti senti vuota. Appunto, parlando prima di come aiutare gli altri che vorresti appunto aiutare le persone, se dovessi darci un solo consiglio pratico da applicare fin da subito, quale sarebbe?
2: Allora, il consiglio pratico da applicare subito è quello di prendersi del tempo e stare in silenzio, cosa che secondo me ultimamente ma la società non ci permette di fare, perché viviamo talmente in modo frenetico. Ma il punto è proprio quello: iniziare a dire ok, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, sto lì in silenzio e mi ascolto. Ascolto le mie emozioni, il mio corpo, e inizio a pormi delle domande che alcune, cioè, sono proprio semplici, però sono dirette, vanno proprio dritte. Cioè, ma sei realmente felice? Cioè, tu oggi sei felice? E senti una risposta, non con la testa, ma davvero con il corpo, con il cuore, con le tue emozioni.
1: No, anche perché comunque ammettere anche che non sei felice non è semplice.
2: No, assolutamente, assolutamente non è facile, però questo è proprio il primo punto, quello base, quello di riuscire a connetterti con la parte più vera di te e iniziare a consapevolizzare anche il fatto, sì, è vero, hai costruito tanto fino ad oggi, però tutto quello che hai fatto ti ha permesso oggi di diventare la persona che sei. Quindi non serve smontare tutto quello che hai costruito, ma semplicemente essere consapevoli che la persona che sei diventata oggi è una persona diversa. Se tu vuoi delle altre cose, andiamo a capire che persona devo diventare per poter fare in modo che quella cosa io riesca a poterla vivere. Questo è un po' il tutto.
1: Quanto, ok, questo in realtà ci hai già risposto prima, però ti voglio, magari ce ne approfondisci un po' di più, quanto c'è della tua esperienza personale barra artistica tra queste pagine?
2: Brava, come dicevo anche prima, è tutta la mia esperienza, nel senso che ho cercato anche nel libro di racchiudere 10 anni della mia esperienza pratica, perché il libro è un vero e proprio diario, non è un libro che tu leggi, è un'esperienza che vivi. E il feedback che ho ricevuto è: Sabrina, questo libro non si legge, si vive. Infatti, nonostante non sono tante le pagine, parlo di 150 pagine, ma le persone proprio lo vivono, quindi mi dicono, cioè, sto leggendo magari da un mese, sono ferma alle prime 10 pagine. Perché? Perché dentro c'è tanto, ci sono domande, ci sono esercizi, c'è tanta pratica. Perché? Perché il mio sogno più grande è quello di, in una società dove siamo invasi di informazioni, cercare di portare un nuovo messaggio, cioè sì l'informazione, ma l'accompagno all'esperienza pratica, che è quella che ti permette di vivere le emozioni più vere.
1: Cosa ci consigli di fare quando ci si sente bloccati o le cose non vanno comunque come previsto?
2: Come già vi dicevo prima, l'ascolto, che abbiamo smesso di farlo, quindi ascoltare noi stessi. Perché? Perché tutto quello che ti capita noi lo giudichiamo positivo, negativo, giusto o sbagliato, ma proviamo così anche per curiosità a vedere tutto sotto un'altra luce, cioè quello che vivo è un'informazione, è un'esperienza che sta cercando in qualche modo di portarmi un messaggio che può essere utile a me stessa, alla mia persona, per migliorarmi, per crescere. Quindi il punto è: fermati, pensa a quell'esperienza che magari nella vita ti ha fatto star bene, perché se in questo momento stai vivendo un qualcosa che magari non va come avevi previsto, se tu hai la mente di trovare una soluzione, è difficile. No, pensa invece ad un'esperienza che ti fa star bene, che può essere una passeggiata, la musica, ecco, vai, falla. Quindi immergiti in un'esperienza che ti fa star bene e vedrai che lì, in quel momento, allora le soluzioni, le intuizioni arrivano, perché hai spostato il campo di percezione.
1: E cosa ti auguri che si porti a casa, che arriva all'ultima pagina, dato che prima hai detto che lo stanno leggendo, alcuni lo stanno leggendo da mesi e sono ancora fermi a 10 pagine?
2: Diciamo che quello che mi auguro è che chi legge il libro alla fine dei 12 mesi dica, diciamo, queste parole, nel senso: oggi mi sento una persona diversa, oggi ho imparato a conoscermi meglio rispetto a un anno fa, a darmi il giusto spazio, ad amarmi di più, ad imparare a star bene rispettando me stessa, quello che mi circonda, e mettendo davvero l'amore al primo posto in tutto quello che faccio, perché l'amore è una vibrazione.
3: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
4: Le 14 e 3 minuti.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Oh, oh yeah!

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Questo brano è stato pubblicato nel 1993. In questo stesso anno divenne la colonna sonora del film italiano Piccolo Grande Amore. Dopo questo successo, il cantante ha proseguito la carriera di artista di musica dance pubblicando svariati album e singoli. Non so cosa posso fare, cos'altro posso dire, dipende tutto da te. Io so che noi siamo uno, tu e io, non posso andare avanti. Cos'è l'amore? Non ferirmi mai più. E per voi cos'è l'amore? Pensateci mentre ascoltate What is Love di Headway.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio.

0: radio. Le 14 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ricoverato in gravi condizioni l'avvocato vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. L'episodio è avvenuto ieri sera in strada a Messina, quando una donna ha gettato dell'acido addosso al suo legale provocandogli ustioni su tutto il corpo. L'uomo, 58 anni, non sarebbe in pericolo di vita. Non c'è nessun allarme e sono notizie assolutamente infondate, lo ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Tajani, smentendo le indiscrezioni su un presunto rapporto CIA in merito a un possibile attacco di droni russi verso l'Italia. Cambio al vertice tecnico tra Stretto di Messina e ANAS. Dal prossimo 1 ottobre Valerio Mele, attuale direttore tecnico della società che gestisce il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, assumerà l'incarico di Chief Operating Officer di ANAS. L'avvicendamento arriva mentre il progetto del ponte entra nella fase dell'istruttoria CIPES. OpenAI ha riconosciuto di aver avvertito decine di istituzioni nel mondo che i loro siti potrebbero essere stati interessati da attività improprie dei suoi agenti di intelligenza artificiale. I sistemi hanno tentato di ottenere informazioni da governi, università, agenzie pubbliche e altre istituzioni. Il tennis si è chiuso in semifinale il cammino dell'Italia in Billie Jean King Cup. Le azzurre campionesse in carica hanno perso contro l'Ucraina per 2-0. Fatali le sconfitte di Grant contro Kalinina e di Paolini contro Svitolina. In finale l'Ucraina se la vedrà contro la Repubblica Ceca. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
9: Mua.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1988.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: App.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: Unica Radio. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio, come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
2: Unica Radio, sei tu.
8: Dai voce alla tua musica.
9: Sono Francesca, studio scienze della formazione primaria e questa è Attenta dei Negramaro.
2: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Unica Radio. Emozione unica.

0: tra poco special podcast. Unica Radio.
1: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
2: Ciao a tutti, oggi abbiamo qui con noi Sabrina Cabras, autrice del libro C'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, una guida pratica per riscoprire te stesso attraverso i tuoi sogni. Siamo qui con lei oggi per capire come cambiare prospettiva sui nostri traguardi e riscoprire chi siamo davvero. Ciao Sabrina, benvenuta.
3: Ciao a tutti, grazie per questa opportunità di poter condividere un pezzo della mia storia e soprattutto questo che è un po' uno dei miei più grandi sogni, che era quello di scrivere un libro, e sono molto felice oggi di condividere con voi.
2: Appunto, ci parli del tuo libro e di come nasce l'idea di scriverlo?
3: Certo, mi fa molto piacere. Diciamo che l'idea del libro è nata proprio durante un'accademia che ho seguito 2 anni fa, precisamente la Masterclass Academy di Italo Pentimalli. È un'accademia dove, tra le tante cose, ho imparato a fare delle presentazioni, dei discorsi, e più scrivevo più nasceva in me questo desiderio di portare realmente a terra tutto quello che era il mio bagaglio esperienziale degli ultimi 10 anni, da quando ho scelto di cambiare totalmente vita e soprattutto attività professionale, di ripartire da zero. In quanto io ero un'area manager di successo che, per ricevere questa promozione, ha dovuto lasciare la Sardegna, come si sente tantissimi giovani che devono farlo. Mi sono trasferita a Roma, è stata un'esperienza bellissima che porto nel cuore, ma nel 2020 ho scelto di ripartire da zero, proprio perché avevo voglia di portare il mio talento qua, nella mia terra, e farlo fiorire proprio qua.
2: Cosa intendi quando affermi che dobbiamo iniziare a vedere gli obiettivi in modo diverso?
3: Allora, l'ho scritto anche nel libro. Gli obiettivi, a mio parere, sono delle gabbie, perché ci dicono poco di noi stessi, di chi siamo davvero. E quando dico che c'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, intendo che dobbiamo un attimino aiutarci a capire se quella direzione è davvero nostra. In quanto a volte gli obiettivi ci spingono ad inseguire traguardi che non sempre hanno a che fare con chi siamo davvero. Ed è importante per me iniziare a chiedersi: ma questo obiettivo è davvero mio o di qualcun altro? Questo è un po' quello che penso.
2: No, è una bella cosa in realtà, anche perché potremmo vivere anche un po' più tranquillamente così. Spesso ci dicono infatti di essere più realistici e mettere da parte i sogni. Per te invece che ruolo hanno comunque i sogni, appunto?
3: Guarda, questa frase mi viene i brividi adesso che tu l'hai comunque detta. Aiuto, perché è una frase che per tanto tempo io ho ripetuto a me stessa, nel senso che da area manager io avevo tutto, un buon stipendio, un buon lavoro, successo, risultati, ma in tutto questo mancavo io, perché avevo perso la vera connessione con me stessa. E ti dico la verità, sembra una frase fatta, ma non è così. Io sono convinta che tutti noi meritiamo la felicità e se ne parla davvero poco, sì, e quindi sono felice anche oggi di poterne parlare, perché la felicità per me non è qualcosa da cercare all'esterno, ma è qualcosa che è dentro di noi, dentro ciascuno di noi. E infatti questo è un punto importante che io vedo ogni giorno dalle persone che seguo come business coach, perché si fa fatica a capire che quella felicità è dentro di noi, non va cercata fuori. E quindi il mio ruolo è proprio quello di guidare la persona a farlo. Infatti io ho associato la felicità ad un muscolo, e mi piace molto questa metafora, nel senso che il muscolo è dentro il nostro corpo. Quindi cosa fai tu il giorno? Vai in palestra se vuoi comunque tonificare il muscolo. E quindi cosa fai? Con la felicità fai lo stesso. Quindi il mio compito è quello di farla emergere, di aiutarti ad allenarla tutti i giorni con le esperienze che vivi, con le abitudini, con il perdere, la gratitudine consapevole. Ed è così che, a mio parere, si vive pienamente la vita e si realizzano i propri sogni. E naturalmente dico questo perché l'ho vissuto in prima persona, non solo perché l'ho letto.
2: Sì, anche per vivere in modo più leggero. No, perché ci sono tante persone che pensano che arrivare alla felicità sia fare tantissimi soldi, poi alla fine dentro ti senti vuota. Appunto, parlando prima di come aiutare gli altri che vorrei potresti appunto aiutare le persone, se dovessi darci un solo consiglio pratico da applicare fin da subito, quale sarebbe?
3: Allora, il consiglio pratico da applicare subito è quello di prendersi del tempo e stare in silenzio, cosa che secondo me ultimamente ma la società non ci permette di fare, perché viviamo talmente in modo frenetico. Ma il punto è proprio quello: iniziare a dire ok, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, sto lì in silenzio e mi ascolto. Ascolto le mie emozioni, il mio corpo, e inizio a pormi delle domande che alcune, cioè, sono proprio semplici, però sono dirette, vanno proprio dritte. Cioè, ma sei realmente felice? Cioè, tu oggi sei felice? E senti una risposta, non con la testa, ma davvero con il corpo, con il cuore, con le tue emozioni.
2: No, anche perché comunque ammettere anche che non sei felice non è semplice.
3: No, assolutamente, assolutamente non è facile, però questo è proprio il primo punto, quello base, quello di riuscire a connetterti con la parte più vera di te e iniziare a consapevolizzare anche il fatto, sì, è vero, hai costruito tanto fino ad oggi, però tutto quello che hai fatto ti ha permesso oggi di diventare la persona che sei. Quindi non serve smontare tutto quello che hai costruito, ma semplicemente essere consapevoli che la persona che sei diventata oggi è una persona diversa. Se tu vuoi delle altre cose, andiamo a capire che persona devo diventare per poter fare in modo che quella cosa io riesca a poterla vivere. Questo è un po' il tutto.
2: Quanto, ok, questo in realtà ci hai già risposto prima, però ti voglio, magari ne approfondisci un po' di più, quanto c'è della tua esperienza personale barra artistica tra queste pagine?
3: Brava, come dicevo anche prima, è tutta la mia esperienza, nel senso che ho cercato anche nel libro di racchiudere 10 anni della mia esperienza pratica, perché il libro è un vero e proprio diario, non è un libro che tu leggi, è un'esperienza che vivi. Per il feedback che ho ricevuto è: Sabrina, questo libro non si legge, si vive. Infatti, nonostante non sono tante le pagine, parlo di 150 pagine, ma le persone proprio lo vivono, quindi mi dicono, cioè, sto leggendo magari da un mese, sono ferma alle prime 10 pagine. Perché? Perché dentro c'è tanto, ci sono domande, ci sono esercizi, c'è tanta pratica. Perché? Perché il mio sogno più grande è quello di, in una società dove siamo invasi di informazioni, cercare di portare un nuovo messaggio, cioè sì l'informazione, ma l'accompagno all'esperienza pratica, che è quella che ti permette di vivere le emozioni più vere.
2: Cosa ci consigli di fare quando ci si sente bloccati o le cose non vanno comunque come previsto?
3: Come già un po' dicevo prima, l'ascolto, che abbiamo smesso di farlo, quindi ascoltare noi stessi. Perché? Perché tutto quello che ti capita noi lo giudichiamo positivo, negativo, giusto o sbagliato, ma proviamo così anche per curiosità a vedere tutto sotto un'altra luce, cioè quello che vivo è un'informazione, è un'esperienza che sta cercando in qualche modo di portarmi un messaggio che può essere utile a me stessa, alla mia persona, per migliorarmi, per crescere. Quindi il punto è, affermati, pensa a quell'esperienza che magari nella vita ti ha fatto star bene, perché se in questo momento stai vivendo qualcosa che magari non va come avevi previsto, se tu veramente di trovare una soluzione è difficile. No, pensa invece ad un'esperienza che ti fa star bene, che può essere una passeggiata, la musica, ecco, vai, falla. Quindi immergiti in un'esperienza che ti fa star bene e vedrai che lì, in quel momento, allora le soluzioni, le intuizioni arrivano, perché hai spostato il campo di percezione.
2: E cosa ti auguri che si porti a casa, che arriva all'ultima pagina, dato che prima hai detto che lo stanno leggendo, alcuni lo stanno leggendo da mesi e sono ancora fermi a 10 pagine.
3: Diciamo che quello che mi auguro è che chi legge il libro alla fine dei 12 mesi dica, diciamo, queste parole, nel senso: oggi mi sento una persona diversa, oggi ho imparato a conoscermi meglio rispetto a un anno fa, a darmi il giusto spazio, ad amarmi di più, ad imparare a star bene rispettando me stessa, quello che mi circonda, e mettendo davvero l'amore al primo posto in tutto quello che faccio, perché l'amore è una vibrazione altissima, altissima, che può portare solo che altro bene. Questo è il mio augurio.
2: Oddio, mi sto emozionando, perché sono delle cose che in realtà ci riguardano tantissimo, beh, ovvio, e dobbiamo veramente cercare di amare molto di più nella vita, perché ormai anche questo sta sparendo. Siamo talmente tanto sommersi dalle cose che ci dimentichiamo delle cose più importanti.
3: Sì, è verissimo, infatti ti dico la verità, sono super emozionata anche io, perché poi questa questa per me è la prima volta che faccio un'intervista parlando del mio libro, e quindi anche per me è comunque qualcosa di nuovo. Non è semplice a volte farlo, però rientra proprio nel contributo.
4: Fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
5: Le 16:03.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942, scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore, sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
0: Unica Radio,
4: la città che cambia.
5: Unica Radio, raccontiamo
4: la città che cambia.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che andremo ad ascoltare è il singolo di debutto di un cantautore, ballerino, attore e produttore discografico statunitense. Poco dopo la sua uscita, il brano ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2003 come miglior collaborazione con un artista rap. Nessuno ti ama come ti amo io. Tu sei una brava ragazza e per questo mi fido di te. Tu sai che posso renderti felice. Potrei cambiare la tua vita se tu mi darai la possibilità di essere il tuo uomo. Non ti farò soffrire, tesoro. Questo è un giovanissimo Justin Timberlake con Like I Love You.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: libro nuovo, l'ho comprato una sesta. Se non ti piace lui, via, andiamo da Chanel. Se ti piace Parigi, ti porto la Tour Eiffel. Ehi, ho un occhio chiuso e l'altro aperto.
1: Non siamo qui per gli spiccioli, progetti grandi anche se siamo piccoli. Siamo quelli veri cresciuti nei vicoli, non questi rapper ridicoli.
2: Unica Radio.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 16 e 33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Non nascondete la vostra fede, così Papa Leone ai 700.000 fedeli durante la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. Costruite una nazione rinnovata a partire dalle radici religiose, il suo appello. In serata il pontefice è atteso a Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabielle. Lo avrebbe accolto chiedendogli dell'acqua, poi avrebbe afferrato una bottiglia contenente acido e gliel'avrebbe lanciata addosso. È la ricostruzione dell'aggressione subita a Messina dall'avvocato Pier Francesco Broccio, colpito

0: dalla sostanza caustica durante un incontro con una sua cliente. Il legale è ricoverato in terapia intensiva. Una ragazza italiana di 27 anni è morta dopo essere caduta da una cascata in Sri Lanka. La vittima, Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa nel Vicentino, ha perso la vita in un incidente avvenuto il 24 settembre alla cascata Ravana nella zona di El, dove la giovane era arrivata da pochi giorni insieme a un'amica. Sono morte tutte e sei le persone che risultavano disperse nel crollo di una palazzina avvenuto ieri nel centro di Atene, in Grecia. In un appartamento in affitto a breve termine al primo piano alloggiavano quattro cittadini americani. Nello stesso edificio viveva anche una coppia di anziani, un uomo britannico e sua moglie. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup. Nella semifinale contro l'Ucraina, dopo la sconfitta di Tyra Grant contro Kalinina, anche Jasmine Paolini perde contro Svitolina con il punteggio finale di 6-2-6-2. Sconfitta al match tie-break del terzo set per Flavio Cobolli alla Laver Cup. Il romano ha perso in tre set contro Tien. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
9: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1979.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app. L'unico limite è non averla. Unica radio.
2: Unica radio
1: app.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 17:02.

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Unica Radio, sei tu.
3: Dai voce alla tua musica.
4: Sono Federica, studio lettere e la mia canzone preferita è Battle Cry degli Imagine Dragons.
2: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Perception is flipped, intelligence severed. I'm tearing my flesh and repairing myself with wires and levers. I'm looking light entered, mechanical mastery, extracted the energy. Do it through blasphemy, achieved by the sinner. Well, nothing gets past me, they say as I enter. My body will worsen, my dermis is cursing. My ability to unlock my potential and purpose.
1: Unica Radio. Le 17:32 minuti.
2: Un saluto dalla redazione. Gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocandogli ustioni sul 20% del corpo. È la ricostruzione dell'aggressione subita a Messina dall'avvocato Pierfrancesco Broccio, colpito dalla sostanza caustica durante un incontro con una sua cliente. La vittima, dal letto dell'ospedale a Catania, fa sapere, è una cliente con problemi di salute mentale. I soccorritori lo hanno ritrovato ormai esanime, ai piedi di un traliccio, con evidenti segni di bruciature. È mistero sulla morte di un 15enne, il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne di Lodi nella serata di ieri. Secondo una prima ipotesi, il giovane potrebbe aver pagato con la vita una sfida raccolta sui social. Dopo ore di attesa e indiscrezioni giornalistiche, è arrivata la conferma. Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Lo ha affermato lo stesso capo della Casa Bianca prima di partire per il Tennessee. Non nascondete la vostra fede, così Papa Leone ai 700.000 fedeli durante la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. Costruite una nazione rinnovata a partire dalle radici religiose, il suo appello. In serata il pontefice è atteso a Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabiel. La Formula 1, George Russell su Mercedes, vince il Gran Premio di Azerbaijan dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che limita i danni perdendo solo 15 punti dal compagno Russell. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche.

0: Moniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'Azione Cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: ascoltiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione Bintidusu de su 2018.
2: Teatro Impossibile è pregiato meda de si vega nosci su Sound che ha fatto un programma de Elio Turno Artemalle con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Artemalle.
3: Torra su Berano, torra su Sole Donia Mengiano, torra su Dinaghi Medo Deppisi e torra voro su Sound che ha fatto sa trasmissione nostra con gente combinata de importo a chi sta con noi su de musica e de vita. Se noi in questo studio che osannai non è sicuro sicuro buttando ogni tanto si sposta da un luogo a s'altro, si muove ti buttano su surtima roda de su carro de questa domo de produzioni de video de audio, ma mancai no conteus nuda dove sa subito per questo che te peus fai te use o Elio Turno Artemalle e a face mia c'è sti sa Gioconda de Sardegna, c'è sti Antonella Puddu.
4: Saluti Elio, saluti a tutti. Ta bella presentata, mo mi gaso casa, sono manco uscita.
3: Ascolta, è di nuovo che de tempo su che non si bia su questa descomprendo questa trasmissione è registrata, che se sono un podcast adesso è registrata. Dunque, è un pochetto di riposo che non li bevo e poi ti devo domandare ti has fatto tutto questo tempo so che non si sia sbio su questa donna di se è sempre più bella.
4: Grazie a me poi dopo ti pago a saccabo di questa puntata. Ha provato sciacommanno de cosa, una cosa era provata vince con tui ma noi se indizio si andava su un suo sarto
3: però non era bene volta se sono gente goiata tutte.
4: No, ma quando mai non può già un marizio in questa cosa, sa. È dovuta tra gente pure, no? Ancora veuso, ancora veuso. E ha provato scanto d'esagio su questo pepioso, perché poi se si rende il laboratorio, cioè se rende un modo di poteva passare inizio tutto questo mese.
3: Poteva sapere ciò che è a Tora.
4: È a Tora, faccio ecco il laboratorio su d'esardo in scuola ed ogni cosa. E ahi c'è qui e dunque e ho fatto usaggio meda bello de ponai in guspini me pragio meda e si sia proprio spassiauso.
3: Ascolta musica andas ascoltando tutto questo tempo
4: e io ando a ascoltare me
3: e tas ascolta
4: e a ascoltare altando su due cose bella sa. Uno è sì, vabbè, e lui sì, le storie tese che indio su torra qua scorravonai.
3: Sì, signora.
4: E appustisi.
3: Chi? Sammori, cosa roba.
4: Sergio Caputo.
3: Devo sapere, poi fai una puntata con tu scelte. Devo intervista a tu a pezzo su Sergio Caputo.
4: E devo intervista a tu e uso scrovetto che adeneo su questa passione proprio voisso.
3: E tu non scisi una cosa.
4: Dai, scopia.
3: Chi bracere a puro a Mauro. A Mauro Pessi che sti in regia.
4: Diade. Russo, sì, no, vabbè, tanto Mauro Pes mi piace ancora di Russo.
3: Dunque, ne approfittavo che salutavo a Mauro Pes che si segue in regia, a Emanuela Lai in redazione.
4: Brava.
3: E a Nicola Di Mille che va di tutta la parte video. Poi ta, moi che all'incuno si sta ascoltando in sa radio. Ma po' disgrazia anzoro che all'incuno si è ben di volo. Mi dispiace di voi gusto. Ma dunque, se questa è una trasmissione che fu edera de musica. Come te lo snau già, ma non è che ne vuoi da su scettinoso o manda su musica, è una trasmissione di vuedoso e cosa sfuedoso? Lo snau deo, donara stue e donara sta gente con birara. E a chi ne tenesu su con birao, chi ne se biendi con suo video, già usciti, ma chi ne non se biendi, c'è sorpresina, c'è sti Antonello Murgia, ben arrebao.
5: Grazie a Sa e buon saluto a tutti.
3: Dunque Sa, sa cosa bella di questo programma, Antonella mia, è che a noi si incapita la questione con gente che vuole da varianti differenti del suo
4: certo. Sardo.
3: E oggi teneuso una cosa, come lingua vuoi data del suo ospite, una paio di parzia, vuoi ta, e ta sardo si questione a stui.
5: Non riusciamo a cuore, però devo suonare che su Sardo ci fu ogni addì e su Dorianova e quindi su Dorianovesu. Però mi ricordo che quando fui pittivo, babbe e mamma se ho leso e e ha imparato sa primo sardo ci ha operato su seuleso un area su fu dato da gente che vive in Dolianova però e quindi si può dire che c'è uno che è uno che è stato e non c'è nulla di nessuno e nulla è stato
4: poi ti ha detto si scide perché tu tengo simpatia a volte con Antonello che tu conosci poi testi se ho reso di Arenzia ma devo tengo parentesi in Seulo e tanto su gente se ho resa è andata in partiolla a me da Zavogusu Zagatanta a me da Seoreso so in Dolianova, vero so?
5: In Dolianova duadari duante essere brusseoleso de ci funti in Seulo ormai
3: e sono un enclave
5: funti incomenzato su anche incomenzato a si trasferire a Dolianova prude adesso in sottocento su e esprimo su poi anti vattus avventura nereoso e poi esatto, non ci fonti si chiuso.
3: Ascolta, asperdio però questa cosa del suseoleso che canta da
4: nuvare.
5: No, devo non do no, canto, su pago ci sciuno do canto, ci capita po' brullare già do posso cantare pure. Ci do leso se do canto.
4: Dicevo lo so. Sei.
3: È questa cosa del suseoleso che a me mi piace in me da
4: canto. Poi Seulo esti, Sarcidano, Barbagia di Seulo, quindi se uso già in mezzo vicino, su sì.
3: Toccherà a noi che Antonella tiene parentesi in ogni parte del suo mondo che vosotros so tenesi gente a Phnom Penh c'è che l'incun un puddo un spuro dunque Antonello ma innanzi si deve vuoi da te musica e tan ci vaisi a Dolianova e ta vaisi chi ni sei cantando stenesi un fiorino
5: Leo tengo 61 anni sciattuso se nascio e vivo sempre in Dolianova de 25 anni 30 anni sono dipendenti comunali
3: in Dolianova è tutto
5: no a potraballao a primizio un cuglieri poi in scrocca de Ocanno Passause o in quarto sempre dipendenti comunali
3: sempre il giro di comune so.
5: Mi si accostiavo man mano mi si accostiavo a pubblico su concorso un cuglieri in su 2012 e poi in su 2018 mi si trasferivo a Scrocca e adesso 2025 sei un quarto
3: e tu casa da spappavo a ruga andando e tornando di traballo
5: e no? Già non pago già poi arrivare anche su prima traballo non ci vogliono un'ora e tre quarti per andare a cuglieri e uno e tre quarti spadorrai.
3: Ascolta, a parte non ricordo domandare che sfrastemo su questo che spendi sta benzina, ma in macchina, sa radio si ascolta la bruschetto in macchina, no? Poi sta gente in domo non costuma da bruso ad ascoltare de musica. E ta divonia sta in tutto questo annos e ta programma sa ti si chiesa programma de vuedos o programma sa de scelte in musica o de musica vuedos
5: no buona parte mi piace ad ascoltare programma de vuedos dopo una stabilità di volta che mi concentra di bruso sa musica se un vago questa musica se un vago antico Nareus mi piace questa musica dei anni passati e quindi mi ponia quando li ascoltai questa musica mi ponia
3: posso da noiser
5: come ti?
3: Ma tipo musica classica
5: no ma che musica classica a me mi piace questa musica italiana su 60 70 massimo 80 si può dire casi prima
3: di salacana
5: punti passato 30 anni si stiamo ancora ascoltando questa musica di questo anno
3: a innantesi di Dubogà a Luigi e tasa sporta vuoi po' curiosità entra da gente che ascolta e fa di San Radio come tipo se usessi Deo e Antonella ti dà ricordo se qualcuno un titolo del programma che ascoltaste ai tempi
5: non mi dà ricordo perché adesso mi sto lasciando ma ci mingiavo pure che sa memoria non è questa cosa sa virtù di cittadino proprio sviluppata però ascoltare non mi ricordo manco come si segnala sa trasmissione anche tu fosti tu anche porti ogni addio una sa fatta sa sarfata
3: certo
5: e ha ricordato a me tutto e ti ha rinato
3: buongiorno Cagliari.
5: Buongiorno Cagliari. Questa è una trasmissione, ci ascolta a me.
3: Ma questa da perdere sta subito, questa Sant'Enna andare a ribala. Comunicazione di servizio, non sono feso rotto un facci.
4: Certo,
3: non
4: c'è,
3: nulla. C'è su timer che si è firmato e non sono sceuso. A cali punto se usa ribauso.
4: A punto se usa ribauso.
3: Possa amore de su tu casa, che se tu vuoi a posto e manca il meglio.
4: Torre in avandai.
3: Fermoso, già che sto niente di nuovo paghetto, tu casa non sceuso, a un deseo ribauso di ateroso. Dunque, Antonello Stimmao. Ah sì, già in au che tu ascoltaste questa musica italiana degli anni 60, 70, massimo 80. E dunque sa, non so, volevo uscire e ti sa sportau. Oi!
4: E qua, uè!
3: E qua,
4: deo si da longhio?
5: Deo so, nascio e cresci da quando tenia 15 anni, ascoltando Guccini. Non fu il grande originale ascoltando Guccini, poteva che ascoltando tutto, su però mi sta barrao. Mi è venuta barrata a memoria varie canzoni, sì. Non mi piace di moi come ti mi piace a tanto, però certe canzoni sì, mi è venuta barrata a suo coro. E quindi da appetito, sento che a doppia c'era una canzone, appetito una canzone dei Guccini.
3: Non è resa ancora sto titolo.
5: Non posso dire una, infatti. No,
4: ancora.
5: Ha fatto fetti sa vinta, no?
4: Fetti saccinno.
3: Sei sommessi del suo microfono. Ascolta, Ponai, Guccini, tu sa chitarra suonasta?
5: No, non da suonasta.
3: Non da suonasta.
4: Altra cosa suonasta?
5: Su muto, su naso.
3: E c'è vera che link un amico o amica che suona questa chitarra?
5: Già, in meta, già è tutto.
3: Sa cosa che roccheranno che scanzone si deguccia in realtà semplice da fare. Potrebbe diventare questo su 25 accordi massimo, che non c'è di vera
4: dei problemi. Qui tutto un sfueddo, vero?
3: Tutto un sfueddo. E fianta canzone lunga, che sannara mala, proprio 18 strofas. Fiera una cosa che ti piace, perché è vera, per ascoltare una
4: che
3: canzone.
4: Che non acaba pruso. Saprimo canzone, ma mi sei fendi venire a conca. Saprimo canzone dei Guccini, gli ha pomparao, mi dia da imparare sa compagna del classico, sa mia secondo media, fu di l'avvelenata.
3: La velena, cussa longa. Deu sa prima fiera la locomotiva. Che fiera una cosa lenta con mente funti, lento su streno su Sardegna. Dunque sa, mi da ricordo poi questo. Fiera una cosa longa. De sa fini pregamma a zimmorre questo anarchico in suo treno. Poeta. Non ti vorremmo proprio. E sa fini sei smorto. Oggi oh, fiera ora.
4: Ma riuscisi che deu cosa mi da scorto ancora? Sì. Mi vuoi di.
3: Intanto corre.
4: Però mi ascolto questa versione dei Modena City Ramblers, che è davanti meda proprio.
3: Ma che dovrò su folk.
4: Meda folk.
5: Infatti, a livello musicale, infatti, non fu grande cosa. Guccini fu di grande e stetti umano, poi suedo più che altro. E in effetti, dopo una gamma mi piace più su suedo, spottaca musicalmente, se io pago. Pag esperto, noi scendi comprende a metà di musica là, insomma.
3: Ma non le preoccupi, se saprò sparte da gente, fai finta di comprendere. Poi comprende di aderoso di musica, secondo me, tocca la dava questa musica. Poi ti comprendi sì, di avere come testi di intro architettura musicale. O se non cazzo, ma non è che si comprenderà bene. No? Mi piace, non mi piace, ma.
4: Posso una cosa?
3: Certo, se spagare voi
4: mi si offende fai questo arrangiamento. Ma questa musica è stato bruso dei castiai, che ci pensa pago, tutto con menti fonti, i cantanti mascus e femmina, sa?
3: Sì.
4: Sa cosa che proprio, specialmente questa musica più commerciale, usannai, sa cosa bruso di importo pare che sia da commenti uno sa trocciata. Commenti si esiti, commenti si trucca, da commenti vari. Prima pure ne sanno 70 e usannai questa importanza a due voti.
3: E te kiss.
4: I Kiss, penso vincesi a David Bowie, penso vincesi a Peter Gabriel, però
3: certo.
4: Ad ogni modo, commenti si concordanta, fu di un modo può vai passare questa musica, ma musica di duia, da
3: certo.
4: E mo' me che biri che invece si su prusandendi faccia a commenti uno comparidi, no a sa sostanza, perché devo criticare in questa.
5: E contami la sapparienza,
3: poi si è un bel cendi pure.
2: modo,
4: No, vabbè, ma devo penso che a me mi vagano tanti podinai. A me mi piacciono in me da cantanti dessa sudamericana, podinai cantanti brasiliani o cantanti argentina. Poi tenti un modo di cantare che si de interprete. Proprio come te che sia l'attrice che canta, no? Tu intranta proprio. E a me mi piace questo tipo di canzone.
3: Ma vuoi essere esattora?
4: E d'uscio. Però a me, devi riscosciare questa cantante, scusami, a me non importa nulla.
3: Ma voi ti hanno smai traballato in calzedonia.
4: Questo, scusami, questo momento censura.
3: Ecco, tu bisi, stai diventando un pacchetto bigotto, Antonio. Un pacchetto che si sa mongendi.
4: È vero.
3: Forse, questo è un tesano. Se stai diventando moralista.
4: No, ma d'ognuno ha pagato dentro te, perché è tutto demo. Non c'è perché è del demoniero, sai?
5: È un pacchetto di paraburo.
3: è certo. È un pacchetto di rubrica no lavoro. Poi sta in Moe, comincia da sa rubrica cosa nostra, che dinanta di volenti canzoni. E ta canzoni di voneo zoi a sa puntata di oi, è sul momento del suo titolo.
4: Vai.
3: Bocchetto da pigo.
4: Scovia tutto.
5: È una canzone sinata a Merigo.
3: Oh!
5: Desa conosciuti buona parte di ci punta scortendo, però quando ha pensato di lasciare una canzone, ha punato, ma questa è una canzone che quando cantavo con i amici, questa canzone ci pedo sempre di essere cantata ai amici da ci sono questa chitarra non ci poeta
3: tu ti da ricordo
5: e poi a busti mi dice sa più poeta
3: è poeta
5: e poi sposta possibile poi toccare una surra cosa sa ci mi ricorda questa storia ci mi piace due emigrazioni due punti generazioni di uomini antichi e uomini giovani, due immagini dei giovani, come ti pianta anziani e come ti senti sapiente di usare il beat in modo sbagliato e tante altre cose, insomma.
3: Sa solita allergia dei Guccini, proprio è ascolta, ti ne ricorda tu ti hai ascoltata quando via Bessia o da sconnotta prostregativo?
5: No, da pari ascoltata uno scantano sa posti essere sia Bessia in su 78 e da pa conoscere del 80 pago prustardo del 80
3: squartalare anno su 78 che è stato e ta via su zero su 78 se andare ricordo è andato a Moro e anche a Boccio Amore che è stato un anno di gusto su malaritto su, un anno di grande scambiamento su, un anno puro di grande strassa guada in sa storia d'Italia e dunque sa donna vuoto che senti bogara fiera mo fiera pensamento su fiera anno su de grandi rivoluzioni culturali puro in Italia e sanna postisi del su 77 che ha proprio firmato una generazione questa de sa libertà dei sfloresi in scannonesi e a posto in da boga os floresi c'ha posto sa balla in scannonesi questa su 77 in esarruga sa noso che se sono pacchetto mattucchetto su senza ricordaus in esarruga sa si sparara e non fianta smaranza
4: fianta
3: sull'errorismo
4: ma una cosa bella e su seria quest'anno da su serio me da leggia sai però una bella è si sa lei Basaglia chi ha portavo a serra in manicomio sono stato su mesannai anti serra un manicomio però questa situazione non è che da panta risolvia ma ad ogni modo il manicomio so in sepoca può andare tipo lager si può andare
3: no beh questo è stibilio c'è da una cosa che ha snaudo e chi nanta saprus parte dei psichiatri e psicologi che conosce Deo è che quando si fa una riforma di ai de fondi a regine tocca da pensare su benitore puro
4: è certo
3: poeta è stanna che quando un malario una malattia de conca de nervios non ci davanti sparentesi da quanto è in domo poi non ci davanti poi ta triste e miserino di chi ne viene di calincuno o de castiai in domo o de denna mirata proprio di questo che fai e non potete entrare, manco essi lasciati un mese s'arruga, poi ti avanti danno a esatto a esatto e dunque quando mi scancella si assume nel comio tocca a pensare a questo che si narra su welfare, questo che avetta da questa povera persona se che funti su un friend. Chiesto una malattia come te esatta, tocca radunare, ma seriamente a chi
4: sì,
3: mi
4: certo.
3: sta ascoltando, poi ta, quando ti sei casa sosso di un braccio, banda sa, a ti fai acconciare sosso, quando no. Ti hanno antaproso ciorbedo, so bandasa adesso dottore. Una malattia come ti satra. Ma chi lascia sa gente a sola, e sa malattia non da gastiasa, forse se non ha se risolvi un meda. Andasi scancella questa bregongia su lager.
4: Sì. Andasi a scancellare questa bregongia e mancai a si salvare qualcuno che fu in qua intro e mancai non dimerescia da essere in gua, questo certo, pure acontecia. Certo.
5: Ma ci posso dire, secondo me, questa cosa importante di questa lei è che hai ronato dignità a su malaido e hanno ordinato gruppo a questa malattia cittadinata. E poi un'altra cosa pure, che questa malattia, secondo come testi trattata e curata, può ti passare pure. Questa è la cosa importante di questa. E poi ci servizio su funziona o non funziona, non è su questa un'altra questione, però su aeronau dignità da su malato è questa cosa più importante che sta lei, ecco.
3: Secondo me un'altra cosa da ne hai pure che mi tu permettessi, poi se raso questa parentesi sociale che non è cosa nostra, non è stessarti nostra, perché pure insomma nel comio c'è a lavoro gente che mancano da bolianta in domo, mancano poi ti avvianta troppo beccioso, mancai poi ti avvianta un paghetto sacramento da conca, poi ti avvianta gente che vorrà eredare i parti dessa sostanza
4: certo.
3: della famiglia e ci andiamo in cose, sa. Ma Torrauso, dubbisi, come ti nasa Guccini arriva la allergia? Arriva proprio sa festa!
4: E t'altra cosa trista, potevo accoverai mai.
3: Se volevo spiegare bussinare ste pare.
4: No, no questo no.
5: O se allora no. Posso dire una cosa più sì. su te Guccini, che canta sempre che sti tristo e politico. Te invece le canzoni politiche sono fatto già in nulla. E poi la tristura deponaga buona parte delle canzoni ci ha descritto sono canzoni di amore, quindi insomma manco questo tocca da ricordare. Come antesinata a metà porta sa su ci pensa su di uno cantante, no, metà porta non corrisponde al suo gesto isso. E sca forse si fu trista sa musica non pago su con sul ritmo non paga
3: ma in su pure in sconcerto si viene sempre in mezzo umbriaco forse
5: sempre, fai aderire a tutto su ci fai aderire pure su di
3: ascolta una cosa, se tu vuoi provare a nai sincipit su commento di questa canzone, prova tu portare di aici abbraccio in sardo.
5: In sardo. In commenza con probabilmente, però in sardo, nada, probabilmente uscì chiudendo dietro a sé la porta verde. E no, probabilmente può essere abilitato, ma non ha fatto un vedo ci possa rappresentare. Probabilmente no,
3: forse si
5: sa dince vessiu l'assendo si sa porta irdi in palasa.
3: Sì, sì,
5: questa porta irdi deponai osina una cosa tra l'altro che deu o cano passato si andavo a Pavana a visitare a giucicare a Guccini
3: può salutare
5: non ti ho saccattato perché avevo attento un incidente e quindi non ti ho spostato salutare e non ti ho spostato via però ha pubito questa porta irdi questa porta irdi vudi isporta de scantinas de questa vita e fu l'intitotto birdisi e poi questo ha pu comprendere questa porta verde ha pu una moita adesso e ha pu comprendere un poita porta irdi
3: porta tu sei sono de questo gruppi che bandanta a Domo dei Cucini ogni anno che Dio si manda da terra poi
5: no ogni anno no dove si andava una volta che mi hanno invitato e io stento sa scusa per non si fare una vacanza con amigos e quindi con amica amigos
3: teneso un minuto due minuti su questo che bolli stu ponai detta vuoi da questa canzone e ta conto c'è sta intro.
5: Ma questa canzone vuole da questa storia dessa emigrazione di uno zio di Naranta Enrico e su sento che andata in America da traducio e da cambiavo e da nomenavo Amerigo e fu edda da dessa storia di Amerigo che andata in America e sa vita ci bividi

0: Non comprendente data data dependiata fotesso traballo miniera e Guccini nata che sembrava la fondina di una pistola talmente fumanna e dove canta in giro e poi Guccini nata però non mi disa più che tanto non mi disa più che con suo tempo su Iappe si diventava pure come intesse tutto e quindi è scusa questa storia, è storia di immigrazioni e dessi immagini ci teniamo a spicciocchetto di un anziano ci fu rientrato dessi immigrazioni è tristo, nareoso, con poco poco di naccio cao e ma pro de gusto non, altro non tenia da. E poi contate quando dessi immagini ci su tenia da Sammerica fu di suo paradiso con Guccini quando tenia 10 anni stando e poi già ne sta più che Sammerica poteva essere paradiso ma venisse altra cosa spuro.
1: Ecco, poi da su te questo, questo senso già entrato sono pari bello, sono mette su tempo, se traiettorie, senso già entrato in un'altra rubrica che è sti cosa porta e dunque sa esaccappio su che noso teneuso e con i sannoso quando vi abbessi a sa canzone e con cosso che in sa canzone è con tau ponai tu questa canzone quando vi abbessi avesse ancora più che
0: tenia 14 anni.
1: Da sconnota mancai in questa 16, 18. E te effetto di faia da castiasta, pensasta di aderoso a questo che c'è a intro di questa canzone che te sbortasa. Assuma, a me mi fa di questo effetto, lo sono rendi a me. Ma parla in conca una scanto frase, una scanto fueddoso, ma non penso proprio a tutta questa canzone, ma parla in tre o quattro frasi e poi tutta questa storia di questo zio Enrico, non mi bene di manco s'idea di scorrofonare di Ciri De Bruso, a tu itate via da parrao di questa canzone, e esami gustoso, quanta si bragiata, e itaci via da onde da cantastisi, itata ricordasi di questo anno, via sta su liceo, via sta su università.
0: Ma per essa verità di bruschiatro da cantare su in moi da canto mo a mano tanto da avuto una dei stanze canzoni dei Guccini e mi braccia da come ti mi braccia a metà zattras però sta cosa ci mi colpia da avuto che Guccini come ti quando metà zattras canzoni spuro pare ci e ci sia un film questa canzone sua si binti si immagini si immagini si sa gente camminando e probabilmente usciva di dubbi costumi essendo denti de sa omu e poi po cessiri però hanno forse si sa di posi in discrescere di essi partendo forse si è stimbracato con su bino propono dessa cantina con su primo bino dessa cantina e forse si è nata forse si è stato un mese umbriaco puro ma sa cosa più importante venendo è che tengo immagini del film di questa canzone pari che dubbi un miniera traballendo sudendo e poi spacciata a San Miniera andando a simbriagai con birra o andando a cercare femmina sa come ti su birra e puttane nata Guccini ma custa punti si immagini girai una due tre immagini si punti custa sa porta irdi San Miniera su Gravoni sa birra e scemina
1: ascolta e a intro de gustasa storia tu da sa cappia sa calincuna storia che conosceo su plus de accanta poi ta sa Sardegna che si bragiano che non si bragiano è terra sia da una parte de migrazione sia proprio a Dolomanno de miniere de sofferenze de galleria e de cosas di aici tu indastento parentesi o amico su chi anti dentro parentesi chi anti dentro questo destino
0: no parentesi buona stabilità di de minatorisi deo tengo parte sul fatto che tengo un zio di Nanta Minatori ma non traballa un miniera di Nanta Minatori a Diccio di Naranta Minatori a Diccio non riuscivo mo'
2: e
0: mo' che si è fatto questa pregunta mi veniva
1: tenere esplosivo sto già davvero un terrorista
0: la buona anima e bobori e invece teniamo un altro zio che traballa un miniera con un poco tempo su
1: non sa niente tutto
0: Sì, in maniera in funtana raminosa, sì. D'entratura nareoso, lo attrabbala un pago. Invece tenia una trazia, sorri e babbo, questa non fu d'entratura, ci attrabbala un San Miguel in Curtipani in Seulo, però questa non dà poco notta, buttaga.

0: a Serra Umeda tempo Shaidi. Quindi questa è la storia, insomma, boh, può rispondere a Sushi Masi Pregontaula.
1: Ascolta, tu di Doglianova ci sei da quando sei studente o ci sei nato?
0: No, io sono nascio, nasce e cresce in Doglianova e babà e mamma posti con gli auto, due volenti, adesso 59, e io sono nascito in 64, quindi 5 anni prima di nascere io, due volenti stabilito in Doglianova, a parte una paghe tempo ci hanno fatto un sesto.
1: Che bollo non è questa cosa, però mancai di seconda generazione, se sei uno che ha fatto migrazione interna di puro, no?
0: Ed è una bella volta se ho villo questa transumanza, perché buona parte di se ho reso ci siamo trasferiti a Doglianova, volenti i pastori, sì. Su primo ci si è avventurato, poi mica sta pastura è buona a noi, su pascolo e su monti si può accogliere, e quindi mi ha dato Sant'Isichio, e due punti in metà. Poi si punti che le cunuse sti ha cambiato e dei pastori diventano commercianti, che le cunuse sti ricao, Deo non si ho degusto po' fortuna o po' sfortuna.
1: Vabbè, però tu sei entrato in un mondo indorato de simpdap.
2: Ascolta, ma tu ti intendi sì, De Bruso, sei reso o batte o leso?
0: No, Deo se ho Doliano Veso, Deo se ho Doliano Veso, potrei che sono nascito in Doglianova, però dopo una ega c'è dentro questa possibilità di un'auga, Deo se originale de Seulu tramite babà e mamma, ma insomma, però mi piace sia assuno che s'altro, per un motivo diverso, per motivazione varia, se assuno ha idea e s'altra. Quando andiamo a Seulu mi piace, mi emoziono pure, un po' taga, due poi è vago, mi piace, ma mi piace Doliano, mi piace Doliano Vavuru, mi piace di Seulu e mi piace a Doliano, perché tocca
1: ad essere bilingue.
2: Allo pauso.
1: Ascolta una cosa, questa pregunta che volevamo fare, poi mo se ho smuovio su questa canzone di Guccini, delle immigrazioni, no, mancai voi studio, su buon interesse personale, e su intendi storia smela di immigrazione italiana, sarda, quando avevamo piticchetto, poi che l'incuno parente tu teneuso, che l'incuno amico tu teneuso. Come ti è cambiata di Deoi e te succedendo in modo? Come ti funti muovendo i popoli? Sono scelti questo su chi arriva in Italia, ma questo su quello che muove in questa Italia. E te ti sei fatto due?
0: Ma Deo, now, moi, quando ho ragionato di tutta cosa, a parte che questo argomento non va con delicato, però tocca a tenere conto che sa migrazioni, sa gente si è sempre spostata da una parte a satre sul mondo, a volte se non si discarisce di questo fatto, e quindi tocca da tenere conto di questo. Se io sono parte di questa storia, ma una parte di ti lavoro, e quindi come se io sono emigrato un noso, emigrante un noso faccia altro suo stato, su un'Argentina, in America Latina, metà San Brasile, poi in Germania, no, su metà San Belgio. E ci fanno immigrare in dosato, faccia sa Europa, dessa Africa, desato su Stato, sa gente è normale, quando tiene da bisogno si sposta, da parte questo sta potendo narrare. Secondo un conto che hanno detto, sicuramente devo a poter parlare un periodo con collaborato con l'assessore regionale, mi occupavo di immigrazioni, sì. Io ho fatto questa conferenza di immigrazione quando ero solo, tanto a presidenti, e cicca, io agattavo in Perù una scritta, e ho avuto Peppe Murgia por alcalde, dove farà sindaco Peppe Murgia, e dopo no, babbo, ma cardinata Peppi. Ma fino a sera non ci sei arrivato, ma ti fosti candidato non immaginavo nulla, giusto per brullare fu questo. Poi di nuovo commenti ci si sbatte su in ogni luogo non su puro, quindi...
1: E c'è un altro tipo di emigrazione puro però, cioè se si emigrazione questa che si narra la fuga dei cervelli, no? Sa gente che... con denai delle imposte italiane studiata bestia a ciorbedo manno minese femmina e si commenti in noi o non c'è del traballo o questo traballo è pagato a tipo schiavo egizio pigata es indiana è un'immigrazione un pacchetto di lusso ma sempre immigrazione esti tu commenti da bisi questa cosa.
0: parte che a metà porta sa su ciorbeddu si fu sento abbarrendo noi pure metà sa gente metà gente sa su ciorbeddu si sta andando
1: forse a porta sa toccherà hanno dove vuoi ma c'è tu scavolai pure.
0: Comunque a parte questa battuta secondo me dipende del suo fatto che del suo Ciccio e della settimana se ci mantano ci si montano su e scani cui lo spaganta grubeni e metà dottori si devo io intendi e pago che un dottore in Belgio se ne sta andando a cagliare 8.000 euro su a su mesi e boh ci si avvero su non riuscivo potete capire se sette però punti pagavo prude prude di noi quindi questo è un motivo. Un altro motivo è secondo dei suoi settori però poi noi in Italia tre tipo tre ballo poi metà dottori non c'è andai e poi non c'è indiata. In Mogaserbiti invece non sei strutturata e programmata sa università di Ponditennero il dottoresi. Quindi fusti prima che volinta mendigo esposto de università e mo volinta mendigo su dottoris. Poi tornai a settia su luogo fino a se consapi di gera desinterno c'ho mantinavo c'ho intorno a decine anni si può trovare a settia e ogni abita a potere tenere su dottoris su. Però sta cosa più importante secondo me è scorso è stesso stipendio diverso è stesso guadagno e tra l'altro è speccato che sa scuola su stato italiano spendono la surredinai poi dell'università di Singrazia perché su università in Italia mi pare ci sia da abbastanza ben organizzata certo che le comunità ci funzionano meglio una meglio dell'altra però insomma in generale si può dire che siano ben organizzate.
1: Buona parte dei spoliti cosa si fanno su università componenti sa laurea in su corre sa forca che sono stato particolare
2: questo puro ma devo penso una cosa però chi hai c'è chi si fu in te dottu scelopedo se usannai. Certo, su stipendio esti de importo umano, ma vince se su chi tu poti fare, sa soddisfazione che dai, se devo penso a una picciocca che dai, su babbo de sai da cosa mia,
1: e sa... da ricordauso.
2: Vabbè, se sei da ballicco, questa...
1: No, sabida.
2: Sabida, vabbè, non ti fai nulla, sai, no, ricordo su sangonato di questa picciocca, dottoressa, brava. E essa sa capo e uso scrupetto che appunto se se ne fu andata in Francia e fu in se chi ha dato rava in su giasso in sa gricca come ti usa andare e chippi come ti do
1: no gricca sono i chicchi
2: no fu in Francia e chippi e dunque se essa fu di con altro dottore si chi è andato rava così rinuncio su razzo o sammao di uno meda connotto in s'epoca e dunque sa sa cosa da importo è certi sui nai ma finse se sa soddisfazione che tu idei si vende questo traballo che ipotesi sprovociai comprendo che uno studia da bene è bravo o che anche soddisfazione è da cioè da è puro
1: è certo
2: scusai questo
1: non si domanda sempre a chi ne bene noi con bidao si portano una canzone bonai devo ascolto cosa bella. Ma se incapitara a tutto su canto seuso, da tenere che l'incuna canzone da tonta, o loffia, o grezza,
2: che
1: o
2: piaggia,
1: che ti pare bregungia, che mancai da canta sa solo, o che mancai
2: non lo scofia,
1: che l'incuna borta con un amico, con un'amica, e ma tu scesi che a me mi piace questa canzone, ma tu piacere che a me mi piace tale pozzonai, un onneo melodico, tenesi una canzone che ti fai bregungia,
2: scofia.
1: Canzone,
0: da patente per te un lavoro sicuro
1: pensaci la cosa
0: canzone a me canzoni si a porta si minanta mi pare di strano ci si braccia questa canzone punti dei sempre in questo anno 70-80 tipo si no o si ricorda che sono stato su Michele Pecora
1: Michele Pecora e ta cantare
0: e ha cantato una canzone dedicata a varia esatto te ne vai una canzone da però insomma ma da ricordo questa catenina 13-14 anni stante
1: e da cantare
0: da cantare
2: te ne vai come la sera na, na, na,
1: ma infogare Antonella.
0: Poi dopo un'altra sempre di gusto Michele Pecora e poi vestita di bianco, questa è un po' più triste, però insomma già mi piaceva. E ma altra se di questa scante questo periodo fatti che è un antitencio
1: e ta bai cica ti sente fatto di Michele Pecora.
2: È vero, se noi stiamo andando a cabai Michele Pecora.
1: Tu domandavo se sei ascoltatore, se scrivi.
2: Aspetta.
1: C'è il suo telefonetto affadato di Antonella.
2: Poi vorrò causo.
1: Michele Pecora, ma che è morto se sfenda la figura?
0: No, speravo no.
1: Come te ne manca la lingua blu, c'è passato Michele Pecora.
0: No, perché con questo sanguinau rischia su macello pure.
1: Oppure la blue tongue.
2: E sta ancora a bio, questa ancora... cosa pruso importante.
1: Sì. Questo... E lotta insieme a noi, esanai.
2: E tanto su este nasce in su 1957.
0: Oh, tanto fu giovane, tanto fu cantata.
2: Sì, fu picciocchetto, picciocchetto. E bio su tanata. A differenza si è fatto su direttore di orchestra, non su bisi, questo non lo scegliamo, in due festival di Sanremo del 95. E poi, i teffendi? Ha partecipato su 2019 a questa trasmissione, ora o mai più, e chi è andata in diretta in due canali, in pari.
1: Ma tu immagini, ora o mai più.
2: E non riuscirà.
1: O manzavira.
2: O
1: manzavira tu fai. Ascolta, dobbiamo dire una cosa. Grazie, Santonella.
2: È bio e lotta insieme a noi e sei un pregiato di gusto.
0: Bello sai.
1: Questa canzone, Amerigo, in moi, tu non riuscirai che sei buona a cantare. Però, ma che già canta con i sami gustoso. Ma pone che lui sia stato un grandissimo cantante, no? Con chi ne dia sta bolli cantai a pezzano bello palco?
0: Questa canzone, Concini, con un'amica c'è da zona sa chitarra, ma Concini de gente connotata.
1: Gente connotata di lui e de gente pure de grandissima lustro.
2: No, tutto sul mondo.
1: Beyoncé, Tarici.
0: No, di a cantare con un'amica, con un'amica ci mi da canta sempre. Con Simona.
2: In un grande palco.
1: Salutavo a Simona.
0: Ciao Simona.
1: 100.000 persone ascoltando Antonella e Simona che cantano Tammerico.
0: Però sicuramente Deo se uno magari ci devo muovo l'avra se non canto.
1: Ma se sono un playback cosa?
0: Faccio su playback. E tu faccio cantare esatto, devo così, e tanti, e ci faccio finta che devo proprio cantando.
1: Però, se sono parassita te valò.
0: Un parassita di questo su, pago intelligente, sono furbo in me, da non riuscivo, ma insomma, c'è che mi arrangiai là.
1: Ascolta, mo, lasciando a parte Simona, che è sta grande sonatora e cantatora di questa canzone, e poi tu pensa un poco a chi ne ti ha sta bolle dedicare questa cazzo. Fai su commenti su radio su da una porta. Antonello dedica a una rendidica.
2: Torragon su tempo su, accanto tenia sta 6 anni su ci vanno tra il programma de dedica.
0: Poco non troppo mai partecipato perché mi divaria pregunciare tanto, mi divaria pregunciare ancora.
1: Ma è mosa smanni te tu
2: ma è tocca tanto che sa pregungia. Antonello Murgia dedica la sa canzone a Amerigo de Francesco Guccini a...
0: Fammi pensare pago, tocca a fare un'altra domanda, ci penso un solo.
1: Dunque, sa, aspetta pago, ora che faccio un quizzes?
2: Mimì, sa posto vince se sollera, sa, è proprio, versione Mike Buongiorno.
1: Un sogno lungo il suono continuo ed ossessivo che fa?
0: Il Limentra.
1: Stocchiare il Limentra.
0: Limentra è un rio. Con il rio ci passa da cante come Guccini, da pubituro che hanno passato là, sull'immentra.
1: Così, come da, te, Manno?
0: No, espittivo.
1: Da tenere un nome pure de...
2: Guarrigetto.
1: De Goretta.
0: Espittivo, da di cerimonia a varia porta, sono scansone, sì, quindi.
1: Sull'immentra?
0: L'immentra.
1: E tu dici siete Guccini, eh?
2: Sì. Questi proprio so... preparao.
1: Ascolta, c'è un'altra canzone, moi... tutto sul repertorio dei Guccini che secondo me tu conosci bene
0: fino a una certa
1: Fezzo
0: a certo
1: anno,
0: i surtimo sono lo sconosci, buona questa verità.
1: C'è una canzone che ti pareva proprio bella e poi ti sei ascoltata a mano e la bah. Non è di Aici bella questa canzone di Guccini.
0: Già, è quello due Schereguna.
1: Ponai?
0: Ponai. Beh, la velenata Potinai fu famosa, ma a me non. Mi braccia tanto, ma poi insomma.
2: Ha perdio
0: un meta.
1: E te che non mi piace, demo, che è sempre io, perché erano paghetti con tuo logo.
0: Poco su puro, insomma, ma poi, tra l'altro non si è nata, si è scuorrendo un sardo.
1: C'è beh sì.
0: Il Sud Annauca non fu una grande canzone, però attento, braccia a meta e quindi... da cantare poco, ma io sono andato a una delle più belle canzoni che ho cantato. Altra canzone se ci non mi piace questi bimbi di Milano, Bonai, non mi grandi piace, poi non mi piace manco metà importanti, Bologna, non mi tocca su sentito Potinai, mi piace tanta canzone.
1: Dunque, se questa essa ha fatto un album che non mi sbaglio, tutto a pezzo di zittate, se no?
0: Metropolis.
1: Ascolta, c'è sti un cantante, mo che tu via sta un algoritmo. Che via sta un algoritmo? Che in luogo di essere uno dipendente comunale, a barba e oliera, se via sta un algoritmo, e deve sta fai una playlist ponendici altro cantautore italiano su o strangio sporo a suo costato di cucina, che ne ci ponia sta?
0: Deo ci deve poi al suo primo posto il suo cantante ci mi piace di bruso è Mario Castelnuovo.
1: Mario Castelnuovo
0: è spago con otto, però ha fatto canzone si un tipo poesia spomme già che mi piace di suedo sopra questa musica e quindi Mario Castelnuovo. Voi Guccini Parisa De André Du Bongio. Poi un altro mi spraccio meta ma fu prostristo De Guccini pure fu Claudio Lolli.
2: Fui di Donai.
0: Poi il vendato altro, insomma, altro spuro. Renzo Zenobi ha fatto una scanto canzone, sì, una Silvia, una canzone amore troppo bella, po' me. Poi Ivan Graziani, mi spraccio meta. E manca ci si ha criticato in questo ultimo mese, mi spraccio meta De Gregori pure.
1: Ascolta, in questo ultimo mese, non da profitto, se uso, non so, donarò su sempre, se sto registrando questa puntata, e poi è supremo. De
2: Lampadas
1: de su 2026 e dunque si se scastiende a giro del suo mondo e te suzzarendi questa canzone di Nanta Amerigo e dunque a entro c'è pure il sommetto di S'America. Sommetto di S'America che non pagheto ci si è spassato stotto su questa seoso azzutta del suo bottino di S'America de sa guerra innanti che del peso sempre a ringraziare che Santa liberato, no? Ci era uno zio mio che era tanto questa castello come te bombardata e futti stetti alleato e te che vianta nemico so. Tu e moi come te da bisi questa cosa che non so seoso sozioso internazionale di S'America.
0: Ci porta bene andare bene pure a essere socio, ma America, S'America in tutta questa storia sua ha sempre fatto guerra, ha lavorato dei suoi confini e del suo territorio su, boh, che le uno dubbio, che le uno aduta deve da barra, insomma, essere sicuramente in antagesti la democrazia più sviluppata, se la democrazia più sviluppata, bah, insomma. E nei cui tanti bonai non guardano un servizio sanitario come te ne sono in noi, e se sai, i sarmas da spotenti teneri ai secondo un permesso si può dire di 4 un soldo, due di razzismo, poteva metà spopo, metà iniedo su punta ancora ma trattato male diversamente.
1: E latino
0: spuro. Due certa periferia di città di Manna, che ha funti per una gente. disagiata, disastrata. Quindi, come te narra Guccini, questo d'America è una mitologia, nareuso, che a un pago tocca da abbiare poco contesto in realtà, insomma, senza da condannare, senza da, però, insomma, a fare questa analisi in realtà, di pago bruso equilibrata. Non so se sia in certo come si possa andare equilibrato, ma insomma.
1: Dunque, sa, suo tempo so è malaretto.
2: Spacciata.
1: È spacciata. Noso, torna grazie a Innantes de Dotto, Antonello Morgia, che si è fatto con Pangea, a Noso e a Bosatro Zocchisese ascoltende. Questa in moi, devo salutare Antonella Podovoro, questa moi, depois serra questa trasmissione con Luca Cadeddu, che dobbiamo già arrivare, che va di questa analisi musicale, de cucine, de sa musica, de tutte le cose che usna vuoi. Depois salutare a Mauro Pes, che sa seguire in regia con grandissimo perizia. Devo salutare a Nicola Di Mille, che ha seguito tutta questa parte di video, e a Emanuela Lai, che ha fatto appiccato tutti questi appunti, ha fatto tutta questa redazione, ha concordato tutto questo che serve per fare questa trasmissione. E dunque, Santonella, noso se beuso a Sabenidora, grazie a Santonello, e grazie a tutto quanto sei.
2: E grazie a tui.
0: E io do grazie a Bosato su Pomari, Pomari per Mitiu de Vuedai e de Osari con Notu personalmente. E torno grazie a Cinosa Scurtanta. Può scusarci che le con voi non c'è sti sciadio, anziché in sardo da puna un inglese. No, inglese non lo riuscivo a fare in italiano. Fu niente, dai, fu brullante.
1: Andava bene,
2: fatti d'uso da Sinao, si può di fare.
1: Ad ogni popolo, grazie a tutti.
2: Grazie a tutti.
1: Sta bello fresco che c'è storia. Sta bello fresco che c'è storia. Se uso in su container cosa nostra, ebbe sì Antonello Morgia, e sti entrao Luca Cadeddu. Oe, mi pare di che non ti deppe se scalare di Ruso Sonende. Poeta, oe te ne uso a Guccini. Secondo me Guccini, come in teatro, su musicheresi, di tutto il mondo, pensate a scanzonesi, poeta, pensate che de piantessi cantata sa de tutto su, che non fia la cosa tipo Antonella Ruggero, che da scire cantare scettista questa canzone. Po buona sorte nostra, non sento ancora portare canzoni sì, del Mattia Bazzar.
3: Beh, in Nia.
1: Mi sputa san facce. Incone mi sputa san facce. Ho de Giuni in russo, bonai. E dunque, sanno, Guccini, pruso spago traballoso da cantare, sanno, e de sonai puro. Poi, secondo me, funti canzoni sì, che funti pensata sa, a monti. Poi si cantata sa, di uno che maneggia da sa chitarra con questo suo binta accordo su chi scidi, e boh, non tocca da essere un chitarrista po sono ai Guccini, basta da a strimpellare pago pago, all'uso un fuoco e canta sa. Dunque sa oi teneoso Amerigo, salvo me radici che non mi sbaglio,
3: salvo me proprio Amerigo.
1: Amerigo
3: proprio di Amerigo. Alto, sul 78 che non
1: appena
3: mi sbaglio.
1: Spacciato di questione con Antonio Lomo, già scarescio che tavare sta beccesa. Dunque sa del suo 78.
3: Sul 78, Merigo, poi Sazenti, ma sicuramente del nostro primo muro. Sazenti, voi pensa da chi è a Merigo? Questo sicuramente di chi sono di America. Pensa che si pidi un po' Amerigo Vespucci, su chi ha nato sono nomini
1: certo.
3: A suo continente.
1: Invece vera un allumingio.
3: Un allumingio, sì, può questa metattesi stramba del suo dialetto. Dei su Enrico, su nomini del suo zieddu, su frati del suo nannai. In italiano di Naranta Nerico, mentre sa me in suo dialetto, e su di Naranta. Merigo, dunque si sta posto a Merigo.
1: E fiat andava via da migrao pure.
3: E migrao in America.
1: Questa è una storia che, come te ne conoscevo in Sardegna, questa stessa immigrazione. Tu, parentesi immigrato, non ti tenesi?
3: No, però Denzo, parentesi, stritto su no, butta, anti sempre se però, ma anti sempre nella diaspora, anti se però deve arrivare in Noga. Quando mi sono su 60, che fosse proprio a diaspora, da Ida, quasi che andai per tutti i continenti.
1: Ha ricordato questa vita cosa tua?
3: Baulado.
1: Baulado.
3: Nanna
1: che,
3: in me,
1: una, che si nata una... Baulado in sardo?
3: Baulado è tutto.
1: Baulado è tutto.
3: E io avuto questi Badu Ladu, questi Guado Largo in italiano, Vadum Latum in latino.
1: Beh, ma mi fa impedire, non mi do merito, non mi do merito un presentatore di AIC questa trasmissione, ma perché mi diando? Direi questa faccia in terra, my face is on the ground.
3: Però, se la faccia, beh sì, face is on the ground, bello, bello.
1: Ma bello?
3: Poi adesso non me ne sono, devo canzoni.
1: Che pensa?
3: Io sono anti-greffio barra in beat, però inizia ad un mese che qualcuno è andato a Chivasso, io sono andato in Belgio, in Piemonte. Qualcuno è andato in Belgio,
1: però no, Minadore, non mi dona era
3: Minadore, Piantagusso.
1: Mamma mia, questo pure mi pare che Amerigo avesse di qualcuna cosa di Aici, che non sia Minadore, però per
3: Aici. Donnara da sa canzone pura.
1: Di sangue di miniera,
3: di
1: no?
3: Di sangue di miniera, sì, chi da sapo... già sentiva in bocca l'odore della polvere della mina. È bello poi ha di fatto questo contrasto, questa dicotomia s'America che ha bivio Guccini, s'America del life, del paperino,
1: certo,
3: dei denti bianchi come in Tenerata, di invece s'America proprio chi ha di bio sozziedo, non tutto fulluquenti, s'America de Migraus,
1: come in Tenerata, boccedrogio de
3: sì, Tenerata sozziedo, l'America era un angolo, l'America era un'ombra, nebbia sottile. Mi pare che fu migrare in Pennsylvania come tenere a
1: sì.
3: Guccini,
1: che tutto su pensata sempre a New York, ma s'America è manna.
3: Sì, poi New York è stinante che è sta città di prusa europea
1: para Boston, forse
3: sì. Para Boston, sì, da Simbilla, da Vizzaso, poi è un mondo a parte.
1: E poi prendono l'italiano,
3: no? Prendono l'italiano, l'irlandese,
1: un tarre basongone, se può fare safari, e osannai, pro spago olimpio.
3: Minera non andati visto,
1: no, andati, però di Nike.
3: Però forse sei tanti picata, che in una miniera.
1: Forse sì. E caccando di Cristiano, ci pare che sei orgoglioso di questo smaffioso. No, non sei orgoglioso. No, se sono orgoglioso, sono manco ponuta. Dunque, questa canzone, Deo, ti preconto sempre e ti tenete di particolare musicalmente, ma non d'uscio e ti si vuole innare di questa canzone a petto su delle altre canzoni di Guccini, che tenete che una cosa di Aici, che c'è sti scelte in questa canzone o che appartenete a qualcuno periodo specifico della musica di Guccini, a seconda di chi ne ci ha suonato pure, o ti ha suonato un grande musicista.
3: Beh, come ti ho now po' Bob Dylan, vorrei che puntata fa il suo pura ha di cambiato, però sa bellezza dei su pochi braghi di quando ti intendi si narra Guccini.
1: Certo.
3: Oppure uno quando sembra Guccini era è stesso. Poi come ti fiastrando di prima, sì, due si canca così tende in pruso, anche chitarra in pruso, il nuovo di sua batteria pura. Non è una canzone prettamente folk, però è una rosa che si schiera da commenti narrano sensato, si schiera, si vede, si riconosce chi è sti Guccini, e no capuro questa musica al servizio de suo Edson e su destu
1: come te sempre è una storia che conta legando questo zio di Bessette Domo e tutto questo che ti succede da Pustisi. Canta è longa, porta Deo, quando tendo Guccini penso sempre a minuto, come te sei sposto.
3: È longa, effettivamente è longa, de minuto non mi raccolto cantesti, però è longa, sta parte forse si... se prima parte di un storytelling, qui ti conta da commenti su Ziedu, che sta andando in America, sta parte invece de centrale è bella meta, qui fai di questo contrasto bello meta a intro des americanos che vede da Guccini. L'America era allora per me G.I. di Roosevelt, che conosco su.
1: Certo.
3: Il Roosevelt, la quinta armata che io ha connotto me in Sida Saida e noi via di su in Pavana guida su Babu che andava in guerra e su questi greschi mi su visto Iese impari a su Nannai. L'America era Atlantide e poi bello gusto guida andare all'America, era il mondo sognante e misterioso di Paperino e su si va di ski donare ad esempio in intervista che io vuole un grande fan de Paperino. Però Paperino come tenderà di su cito solo quello disegnato da Barks. che va dal 45 al 63 e tiene il gusto, gusto America Lugente.
1: Beh, apposta se da poco al 70 e soco mancai a spacciato di legge papelino e applicavo altra cosa adesso questo puro poi isano su questa giovanezza si praceti non puoi ti avessi festeggiando su meglio ma poi ti avremo su giovane
3: e così di fatto avete fiato giovane e Savini poi come ti vionendi conta da invece sa tra America chi ha bisso su Zieddo l'America era un angolo, l'America era un ombro, non è sottile, l'America era un'ernia, un gioco di quei tanti che fa la vita, dire boss per capo e ton per tornellata, rife per fucile, è bello, bello,
1: questa bello. Cosa d'essernia torna in suo zio puro porta questo zio tenere da questa specie di ernia che di abbessire in suo fianco a che variata che portesse una pistola dove canta in giro
3: è vero, infatti do narda in noga puro sa capo è troppo bello questa commenti fiamo nendi mesa tra puntata puro è bello che questa si intende di, si fa di intendi sul logo in noi è naschissu
1: prova a me tu portai proprio diaici abbraccio des italiano susardo
3: finché non verrà il tempo ma de se premizio?
1: Sì no questa parte che mi sta andando
3: in
1: mora
3: in italiano finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per incontrarlo e non capivo che quell'uomo era il mio volto era il mio specchio e non comprendio che quel domini fosse a vacchi mia su sprigo meu si bidi su zio e bidi il se tutto bello bello
1: c'è molte cose che comprendi se scetti quando uno paghetto ti sei assegliato questa giovanezza poi ta esti puro a parte tutto, a parte una storia di immigrazione, una storia di chi conta da un mito, come ti potete essere questo dell'America, c'è uno pacchetto, ma appena su giusto, un QB poco de bullismo puro, non c'è un bullismo poco de malesa de sbidas nostras, che quando uno è un pacchetto trotto, ci basta tanta sempre, in città si smacco e strotto su funta marginale in sbidda funta accoglioso ma funta stroccio spuro
3: è vero
1: è questa è forse sì è proprio una parte pitticchetta che non si bim mai danza canzoni ma c'è se sei d'accordo
3: è vero sei d'accordo poi sei d'accordo Vince con d'accordo se come ti posizionai in noga in Sadrigna ma sicuramente quando ha descritto questa canzone se so pago esterofilo su chi bieso in forza si pare sempre tutto lucchido tutto grado tutto bello quando invece sì, sul logo in senso mancai qualcosa cosa se dovete dizzare sei d'accordo
1: deo now e tu scesi se vuoi donare puro
3: sa canzone
1: sa canzone secondo me esti arrebao su un momento cosa tua probabilmente sì.
3: Vedendo dietro, vedi, da porziato un bagazzetto, questa è la base.

0: sabbia.
1: E ascoltau su Sound Chi t'ha fatto, un programma produzio de Teatro Impossibile con Antonella Puzzu, Luca Cadeddu e Elio Turno Artemalle. Fonica e regia Mauro Pes. Direttore di produzioni Felice Colucci. Organizzazioni e traballo redazionali Emanuela Lai. Visual Radio a incuru de Marco Follesa e Nicola Di Mille. Studio di registrazione Aina Stennicasa, Terra de Punt, SRL.

0: Custa Vaiña è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
1: Questa è Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: Autunno in Barbagia fa tappa a Meana Sardo. Il 3 e 4 ottobre il paese sarà protagonista del circuito dedicato alle tradizioni e alla storia dell'interno della Sardegna. Il territorio conserva importanti testimonianze del Neolitico e dell'età nuragica, tra cui i nuraghi Nolza, sul Nuraxi e Maria Incantada, legato alla suggestiva leggenda della fata che tesseva con fili d'oro. A Meana Sardo si trovano inoltre tracce dell'epoca romana e bizantina. Un viaggio tra archeologia, leggende e memoria storica, alla scoperta dell'identità di questo centro della Barbagia.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
4: L'arte incontra la natura. Prosegue fino al 24 ottobre 2026 la rassegna che porta teatro, ambiente e immaginazione in alcuni degli angoli più suggestivi del nord Sardegna. Gli appuntamenti trasformano parchi e aree naturalistiche in veri e propri palcoscenici a cielo aperto, offrendo al pubblico esperienze immersive e collettive a contatto con il paesaggio. Un progetto pensato per grandi e piccoli, residenti e visitatori, che invita a scoprire il patrimonio naturale dell'isola attraverso lo spettacolo e la creatività.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
5: Teatro Lirico di Cagliari, presentate le stagioni 2027. Il Teatro Lirico di Cagliari ha presentato le tre stagioni 2027, tra opera, danza e concerti. La stagione d'opera si aprirà il 22 gennaio con il Don Carlos di Verdi, proposto per la prima volta a Cagliari, nell'edizione integrale in francese. In programma anche Alcina, Il Flauto Magico, Maria Stuarda, La Bohème, Candide e Falstaff. Per la danza arrivano compagnie internazionali, tra cui il Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch. La stagione concertistica proporrà grandi interpreti come Cecilia Bartoli, Theodor Currenzis e Pinchas Steinberg, accanto all'orchestra e al coro del Teatro Lirico.
2: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 33 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento Europeo. Tre commissioni del Parlamento Europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
4: In a pragmatic, common sense win-win approach.
3: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito.

0: Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Buonasera dalla redazione. Un festino a base di alcol e droghe durato giorni, sfociato in un'aggressione nel disperato tentativo di sbarazzarsi del cadavere prima di essere scoperti. Davanti al GIP il 26enne De Oliveira ha ammesso le sue responsabilità nella morte di Fabio Colapietro, il 39enne trovato smembrato nell'appartamento della professoressa Formichetti a Torino. Nessun francotiratore, la legge elettorale verrà approvata, così il vicepremier di Forza Italia Tajani a margine del congresso regionale del partito. Poi attacca i magistrati parlando di sicurezza. Serve molta più rigidità sulla convalida degli arresti, colpirne uno per educarne 100. La NM replica, le sue parole sono contrarie allo Stato di diritto. Donald Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. In Ucraina proseguono i raid russi. Trump ha annunciato che prima del piano inverno forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone XIV. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, così il pontefice. Lo sport, la Finlandia, che ha eliminato l'Italia ai quarti, vince la prima storica medaglia agli europei di volley maschile, battendo la Slovenia 3-0 e conquistando il bronzo nella finalina. Alle 21 la finale per il primo posto tra Francia e Polonia. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Unica Radio.
4: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
5: Un'enorme conquista per la scienza.
6: Quanto è furbo quest'essere?
7: È scappato.
8: Life, non oltrepassare il limite.
6: Non sopravvivremo al rientro.
9: Quella cosa forse sì.
8: Dal 23 marzo al cinema.
10: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
11: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
10: Beh, ho mentito.
12: John Wick, capitolo secondo.
13: Mi stavate aspettando.
12: Dal 16 marzo, al cinema.
14: Ti mostrerò come speciale.
15: 01 Distribution presenta.
16: Sei venuti qua a cercare fortuna?
17: In certo senso, sì.
15: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
18: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
15: Lo sai da cui... Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
19: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
20: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
21: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
20: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
22: Continuo a pensare a quella storia.
23: 7 giorni.
22: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
24: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
25: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
26: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: App.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Questa è Unica Radio.
11: A tutti quelli nei casini. Cioè praticamente a tutti. Per noi per primi. Yeah, sulle mani, raga!
12: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: vita, da tutta la vita, per tutta la vita.
1: Seguila, forse. Ascoltala, Unica Radio, amala.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Tra poco, la grande musica.

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un'icona rap che ha cambiato le sorti del genere. Considerato uno dei più grandi rapper della storia, nonché uno dei più influenti della storia del rap americano. Un grande liricista, grande anche nel nome. Stiamo parlando di Dentor.

Nato con il nome Christopher George Latour Wallace, The Notorious Big, conosciuto anche come Biggie o Biggie Smalls, è nato a New York nel 1972. È cresciuto in un quartiere newyorkese di Brooklyn negli anni 80, periodo in cui il consumo di crack è al suo picco massimo. Ed è proprio qui che Wallace inizia a spacciare droga fin dalla giovane età. Quando pubblica il suo primo album, Ready to Die, sotto Bad Boy Records, è già una delle più importanti figure della scena hip hop dell'East Coast e ha il merito di dare maggiore visibilità a New York in un periodo in cui la scena è dominata dagli artisti della West Coast. Christopher è l'unico figlio di due genitori giamaicani, Violetta Wallace, un insegnante, e di George Latour, un politico. Il padre lascia la famiglia quando Biggie ha solo 2 anni, costringendo così la madre a fare i 2 lavori per poter crescere piccolo. Frequenta la Queen of All Saints Middle School, eccellendo in tutte le materie e vincendo numerosi premi. Durante il periodo della scuola, Christopher comincerà a essere soprannominato Big, per via della sua corporatura molto robusta. Inizia a spacciare all'età di 12 anni e la madre, sempre impegnata dai 2 lavori, non se ne accorse sino a quando Christopher sarà ormai adulto. Il futuro cantante frequenta le superiori in una scuola cattolica privata, in attesa di essere accettato alla George Westinghouse Information Technology High School, frequentata anche da artisti come Jay-Z, Busta Rhymes e DMX. A 17 anni abbandona la scuola superiore e viene coinvolto nella criminalità newyorkese. Nell'89 viene arrestato a Brooklyn perché trovato con un carico di armi e viene condannato a 5 anni di libertà vigilata, violandoli e venendo nuovamente arrestato l'anno seguente. Nel 1991 viene arrestato nella Carolina del Nord per possesso di crack, incarcerato 9 mesi e uscito dopo aver pagato una cauzione.

0: baby.
1: De Notorious inizia a rappare da adolescente, esibendosi con gli Old Gold Brothers e i Technics. Dopo essere uscito dalla prigione, registra il primo demo usando il nome d'arte Big Smalls. Si tratta di incisioni poco professionali e ricercate, ma che comunque suscitarono l'interesse di Mr. C, che aveva già lavorato con Big Daddy Kane ed è un redattore della rivista The Source. Nel marzo del 92 il giovane artista compare in una rubrica dedicata ai giovani rapper di talento senza contratto sulla rivista The Source. Viene quindi invitato a realizzare, con altri rapper underground, a incidere una traccia per un album che contiene pezzi dei cantanti che sono apparsi nella rubrica della rivista. Il demo viene registrato all'Uptown Records con il produttore discografico Sean Combs, conosciuto anche come Puff Daddy, che mise sotto contratto Biggie facendolo collaborare con Heavy D and The Boyz nel brano A Bunch of Niggas, contenuto nell'album Blue Funk. Combs viene licenziato dall'Uptown Records e fonda una sua etichetta discografica, la Bad Boy Records, in cui ne faranno parte nel 92 Biggie e Craig Mack. L'8 agosto del 1993 nasce la figlia Tiana, che però non ferma Biggie dalla sua carriera da spacciatore. Sarà il suo produttore, una volta scoperto tutto, a tirarlo fuori dal giro. Il suo più grande successo avviene l'anno seguente, quando realizza un remix del singolo Real Love di Mary J. Blige, pubblicizzandosi con il nome The Notorious Big, il nome d'arte che lo accompagnerà per il resto della sua carriera. Dopo tale successo inizia a pubblicare altri remix, come ad esempio What's the 411, sempre della Blige, e Dolly My Baby di Sugar Cat. Nell'aprile del 91 il brano Party and Bullshit entra a far parte della colonna sonora del film Who's the Man, e l'anno successivo con Busta Rhymes, LL Cool J inciderà il remix di Flava in a Year di Craig Mack, raggiungendo la nona posizione della Billboard Hot 100. La scalata verso il successo è solo agli inizi.

E riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica, oggi qui su Unica Radio, The Notorious Big, agli inizi della sua scalata al successo, che lo porterà nell'Olimpo della scena rap mondiale, oltre che a sposarsi il 4 agosto del 94 con la cantante Faith Evans, 9 giorni dopo averla conosciuta alla Bad Boy Records. Dopo 4 giorni dal matrimonio, il rapper raggiunge la 27esima posizione nella Billboard 200 con il suo primo singolo solista, Juicy, estratto dal suo album. Album pubblicato il 13 settembre 1994, Ready to Die raggiunge la 13esima posizione nella Billboard 200, vincendo 4 dischi di platino e la nomina di Rapper of the Year ai Billboard Awards. In quel periodo la scena hip hop statunitense era dominata dalla West Coast, ma l'album riesce a spostare l'attenzione sulla East Coast. Oltre a Juicy, vengono estratti altri 2 singoli, Big Poppa, disco di platino che raggiunge la prima posizione nella classifica statunitense dei singoli rap ed entra nella top 10 della Billboard Hot 100, e One More Chance, che vede la collaborazione della moglie Faith Evans, di Alaya e Mary J. Blige, entrando alla 5ª posizione e raggiungendo la 2ª nella classifica statunitense. L'anno seguente, nel 94, The Notorious Big forma i Junior Mafia, i quali rilasciano nel 95 il loro album di debutto, Conspiracy, sotto l'etichetta Big Beat Records. L'album vince il disco d'oro e apre le piste a Wallace per lavorare con artisti R&B della Bad Boys. Prima collabora con i 112 al brano Only You, successivamente partecipa al brano Can't You See delle Total. Entrambi i brani restano nelle prime 20 posizioni della Billboard 200. Nel luglio del 95 appare sulla copertina di The Source con la didascalia Il Re di New York, Prendi il controllo. Alla consegna dei Source Awards viene premiato come Best New Solo Artist, Lyricist of the Year, Live Performer of the Year, e il suo album di debutto vince l'Album of the Year. Ai Billboard Music Awards vince il premio come artista rap dell'anno. Nel periodo di maggior successo, Wallace viene attirato dalla faida tra East Coast e West Coast, diventandone uno dei protagonisti assieme a Tupac Shakur. In un'intervista concessa alla rivista Vibe nell'aprile del 95, in un periodo in cui è rinchiuso nella prigione Clinton Correctional Facility, Tupac accusa Andre Harrell, il fondatore dell'Uptown Records, Sean Combs, e Christopher Wallace di averlo rapinato sottraendogli migliaia di dollari in gioielli da uno studio di registrazione nella notte del 30 novembre del 94. Sebbene i tre si trovassero nello studio effettivamente quella notte, hanno negato il fatto. Nell'ottobre del 95, Suge Knight paga la cauzione che permette a Tupac di uscire dal carcere e questi firma un contratto con la sua etichetta, la Death Row Records, con base a Los Angeles. L'etichetta è impegnata in una dura battaglia discografica con la Bad Boys.

Wallace comincia le registrazioni per il secondo album nel settembre del 95. Queste, avvenute tra New York, Trinidad e Los Angeles, vengono interrotte numerose volte a causa di vari problemi, spesso legali, legati alla disputa tra l'East Coast e la West Coast, in cui il rapper newyorkese è fortemente coinvolto. Il 23 marzo 1996 viene arrestato in un locale notturno a Manhattan, con l'accusa di aver inseguito ed assalito due ammiratori in cerca di un autografo, rompendo poi un finestrino del taxi e prendendo a pugni uno di loro. Il rapper ha confessato l'aggressione ed è stato condannato a 100 ore di lavori socialmente utili. Verso la metà del 96 viene arrestato nella cittadina di Teaneck, nel New Jersey, per possesso di armi e droga. Nel giugno del 96, Tupac Shakur pubblica Hit Em Up, una diss song in cui afferma esplicitamente di aver intrapreso rapporti sessuali con la moglie di Wallace e attacca il rapper di Brooklyn accusandolo di copiargli stile e immagine. Nella canzone Brooklyn Finest di Jay-Z, a sua volta Wallace cita l'attacco parlando della gravidanza di sua moglie, ma senza riferimenti espliciti. Il 7 settembre del 1996 Shakur viene ferito in un agguato con armi da fuoco a Las Vegas, in Nevada, all'uscita di un incontro di pugilato tra Mike Tyson e Bruce Seldon. Il rapper muore 6 giorni dopo per le ferite causate dalla sparatoria. Vista la faida che è in corso con Wallace, alcune accuse vengono rivolte anche al rapper newyorkese. Wallace rispose all'accusa asserendo di non avere niente a che fare con l'assassinio e sostenendo che, al momento dell'omicidio, era impegnato in uno studio di registrazione a New York. Il 29 ottobre del 96, Faith Evans, moglie del rapper, dà la luce al suo primo figlio, Christopher C.J. Wallace Jr. Il mese successivo, un rapper dei Junior Mafia, Lil' Kim, pubblica il primo album Hardcore sotto la supervisione di Wallace, che nel frattempo ha intrapreso una storia d'amore con la ragazza. Da questa relazione Kim rimane incinta, decidendo successivamente di abortire. Durante la registrazione del suo secondo album, Life After Death, Wallace viene coinvolto in un incidente automobilistico in cui si rompe la gamba sinistra e viene costretto ad un periodo in sedia a rotelle. Dopo l'episodio sarà costretto ad appoggiarsi ad un bastone da passeggio per il resto della sua vita. Nel gennaio del 97 il rapper deve pagare $41,000 come risarcimento ad una persona che sostiene di essere stato picchiato e derubato da Wallace e dal suo entourage nel maggio del 95. Dopo questa serie di incidenti decide di concentrarsi sulle cose che ritiene importanti nella vita.

Nel febbraio del 97 Wallace va in California per promuovere il suo secondo album, la cui uscita è prevista per il 25 marzo dello stesso anno, e inoltre registrò il video musicale per il singolo Hypnotize. Il 5 marzo concede un'intervista al talk show The Doghouse sulla radio KYLD di San Francisco, in cui dichiara di aver contattato un servizio di sicurezza, ma semplicemente perché è una celebrità, non perché sia un rapper. L'8 marzo presenta l'undicesima edizione dei Soul Train Music Award a Los Angeles, consegnando un premio a Tony Braxton e venendo in quel risultato dal pubblico. Dopo lo spettacolo partecipa ad una festa organizzata dalla rivista Vibe e dall'etichetta discografica Quest Records al Patterson Automotive Museum di Los Angeles. Tra gli ospiti figurano, oltre al rapper, la moglie Faith Evans, il produttore Sean Combs, la cantante Alaya e i membri delle band criminali dei Crips e dei Bloods. Il 9 marzo, a mezzanotte e mezza circa, Wallace lascia la festa dopo che le forze dell'ordine decidono di chiuderla per sovraffollamento. Wallace si siede sul sedile del passeggero in auto con il suo amico Damion The Rock Butler, il membro dei Junior Mafia. Sean Combs viaggia su un altro autoveicolo con tre guardie del corpo. Le due Chevrolet Suburban sono scortati da una Chevrolet Black.

La morte. 15 giorni dopo la morte, il secondo lavoro solista del rapper viene pubblicato con il titolo Life After Death, come previsto. Ottiene un grande successo e raggiunge la prima posizione nella classifica Billboard 200. L'album contiene più collaborazioni rispetto al precedente. Partecipano all'album artisti affermati come i rapper Puff Daddy, Jay-Z, The Mad Rapper, Maze e i cantanti Kelly Price, R. Kelly e Faith Evans, ex moglie di Wallace. Le basi sono affidate ad artisti di fama internazionale, tra i quali spiccano Premier, Easy Mubi e RZA del Wu-Tang Clan. Nel 2000 viene certificato il disco di diamante. Il singolo Hypnotize è l'ultimo ad avere un video musicale a cui partecipa il rapper. Il brano che ha maggiore successo è però il secondo singolo, Mo Money Mo Problem, realizzato con la collaborazione di Sean Combs e Maze. Questa canzone è anche nota per aver lanciato lo stile Shiny Sweet nell'hip hop East Coast. Entrambi i singoli raggiungono la prima posizione nella Billboard Hot 100, facendo di Wallace il primo artista nella storia a ottenere il doppio premio dopo la morte. Il terzo singolo, Sky's the Limit, realizzato in collaborazione con i 112, viene notato per l'impiego di numerosi bambini nel videoclip che rappresentano, oltre a Wallace, Sean Combs, Lil' Kim e Busta Rhymes. Nel dicembre del 2007 il rapper viene insignito di premi come Artist of the Year e Single of the Year per Hypnotize dalla rivista Spin. Nella metà del 97 il rapper Sean Combs pubblica il suo album di debutto sotto il nome di Puff Daddy. Nel disco intitolato No Way Out, Wallace appare in 5 tracce, compreso il terzo singolo Victory. Il singolo più importante è però un altro a cui Wallace non partecipa, ma che è dedicato alla sua memoria, I'll Be Missing You, in cui collaborano Faith Evans e i 112. Nei Grammy Awards del 98, Life After Death e i primi due singoli vengono candidati rispettivamente nelle categorie Miglior Album Rap e Miglior Canzone Rap. La vittoria di entrambi i premi va però all'amico Combs, che se li aggiudica con No Way Out e I'll Be Missing You. Il 7 dicembre del 99 la Bad Boy Records pubblica Born Again, album che contiene brani registrati precedentemente ma ancora inediti e vanta collaborazioni con i migliori rapper statunitensi, tra i quali Mobb Deep, Snoop Dogg, Ice Cube e Missy Elliott. Il 20 dicembre del 2005 viene pubblicato il secondo album, completamente postumo. A differenza di quanto accaduto per Life After Death, alla cui preparazione il rapper aveva preso parte. L'album si intitola Duets, The Final Chapter, e contiene collaborazioni con numerosi artisti rap e non, come dimostrano i brani Wake Up, realizzato con la partecipazione del gruppo nu metal dei Korn, e Hold Ya Head, che affianca le voci campionate di Wallace e del cantante reggae Bob Marley. Nel 2009 è uscito un film biografico dal titolo Notorious Big, incentrato sulla vita del rapper, distribuito negli Stati Uniti dalla Fox Searchlight Pictures. Dopo la morte, Wallace è stato riconosciuto come uno dei più grandi rapper mai esistiti. L'All Music Guide lo descrive come il salvatore dell'East Coast Rap. Le riviste The Source e Blender lo considerano il miglior rapper di tutti i tempi, mentre nel 2003 la rivista XXL chiede a numerosi esponenti dell'hip hop statunitense quali siano i loro MC preferiti e Wallace appare in quasi tutte le liste. Nel 2006 viene inserito da MTV nella lista dei più grandi MC di tutti i tempi alla posizione numero 3, dietro Jay-Z e Tupac Shakur. Nel settembre 2005 il canale televisivo statunitense VH1 dedica il suo secondo Hip Hop Honors annuale al defunto rapper, dedicandogli una puntata intera inedita. Poco prima di morire, Wallace fonda un supergruppo hip hop chiamato The Commission, che comprende oltre a lui e Jay-Z, Lil Case, Sean Combs e Charlie Baltimore. Il gruppo viene menzionato nel brano What's Beef su Life After Death e Victory sull'album di Sean Combs No Way Out, ma non completerà mai un album vero e proprio.

Durante la sua carriera, The Notorious Big ha trattato diverse tematiche che ancora oggi fanno riflettere. Tra di esse abbiamo quella del mafioso rap, il ricordo del periodo dello spaccio, il vanto materialistico, così come l'umorismo e il romanticismo. Nel 2004 Rolling Stones definisce il rapper come uno dei primi giovani cantautori maschi a realizzare canzoni di amore credibili. Secondo un articolo del giornalista Touré del 94 sul New York Times, le liriche del rapper trattano dettagli autobiografici sulla criminalità e sulla violenza con onestà emotiva. Mentre per il suo collega Marriott, stando a quanto scrive sullo stesso quotidiano, però nel 97, i testi non sono strettamente autobiografici, ma il rapper ha un'abilità per le esagerazioni ai fini di aumentare le vendite. Wallace descrive il suo debutto come una grande torta in cui ogni fetta rappresenta una parte della mia vita, includendo i miei ragazzi e le mie ragazze, dall'inizio alla fine. L'album Ready to Die è descritto da Rolling Stones come un compromesso tra squallide visioni di strada e divertimento che contempla il piacere di fare musica hip hop. All Music Guide parla di un senso di profondità che trasmettono i testi e il New York Times nota molta paranoia al loro interno. Nel periodo del debutto, Wallace descrive se stesso come una persona depressa e nell'ultima canzone dell'album, Suicidal Thoughts, il rapper parla del suo suicidio e termina la canzone con la realizzazione dell'atto. In Life After Death le liriche divengono ancora più profonde. La rivista XXL scrive che nella rappresentazione di se stesso il rapper rinnova la sua immagine, passando dal delinquente di livello medio-basso al debutto come signore della droga. All Music Guide pensa che il successo dell'album di debutto sia dovuto alla sua abilità di narratore. Nel 94 Rolling Stones parla di questa sua abilità paragonandola ad un dipinto, un quadro sonoro talmente intenso da trasportarti dritto nella scena. In Life After Death dimostra questa abilità nel brano I Got a Story to Tell, in cui racconta una storia per i suoi ragazzi sotto forma di conversazione.

what's up.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. È stato un DJ producer francese a creare il brano che andremo ad ascoltare. Lui iniziò la sua carriera quando aveva solo 12 anni, suonando in una delle discoteche più conosciute di Parigi. Questo singolo ha riscosso un grandissimo successo in tutta Europa, arrivando alle prime posizioni delle classifiche belga e francese. Non voglio lavorare oggi, forse voglio solo riposare, prendermela tranquillamente affinché non ci sia stress. So che non è un altro crimine, è qualcosa di piacevole nella mia mente. Niente riesce a farmi rilassare. Non è che sono pigro, penso soltanto di essere pazzo. Dimenticatevi anche voi dello stress della giornata con questo bellissimo pezzo dance. Questa è No Stress di Lauren Wolf.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
7: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
9: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come Arborio, Integrale, Carnaroli, Viadone Nano e River per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
3: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
2: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
8: preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
11: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
10: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
1: Unica Radio.
12: Unica Radio.
1: Unica Radio.
13: Unica Radio. Raccontiamo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
8: Raccontiamo
9: la città che cambia.
8: La città che cambia.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La medicina è scienza, è coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita,
7: semplicemente
8: unica.
7: Unica Radio, app.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se perché son pieno di forze, le tue fossette, capelli mossi. Vedo fosse se guardo i tuoi occhi. Mi odio anch'io certi giorni, ma tu trovi sempre la forza di sorridermi, di andare avanti, di dirmi che pure questa passa, di abbracciarmi pure l'indomani. Se il giorno prima ero pieno di rabbia, quello che ho detto non lo pensavo. Ti giuro il falso, non preoccuparti. Mi gridi in faccia, stronzo bugiardo. Le carezze diventano schiaffi, ma tu resti qua.

Restami accanto pure se grido. Se sono infantile come un bambino. Se non rispondi ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi e non torno mai presto. In mezzo ai guai, ancora adesso. Te lo prometto che un giorno smetto. Perdo i sensi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

voci che amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto e una condanna, la gente mi scatta mugshot. Ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio grazie alla copertina del disco pop-up. E scorrinato dai comic festival tipo Rehab, so che se perdo i superpoteri è lo specchio di C.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente
6: unica,
5: unica,
6: unica
5: radio, app.